a quale desetor? Chatrina nöbla in ses fares duce scu il mel, manesa racra vuol sparniares nosce scu il fel. Scolasen tanter du stocks feinstun qua patir fom. Il mötz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, chatrina dammi il man. Inese pocun rapse fit far nozes scul plavan.

banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, zelella, una signora, ma l'amore si

mo carneval, da donat che druvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincin in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tutto il natural, con giombers e trombettes e neres las margrittes. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tutto mio imparar. Scigliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.

Tuorna gina vo in quell'öda davant e püffa schein per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz no so

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las antiques tarables chalaualva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fad udir el passà in silenzi da che tuot torna nir. Er las uras si batten sul clucer pag da vent, un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternes splenduren süca sü steiles d'or. Ce ma astü da batter usche ferm, o mescor. Cor.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Bleras persunas homosexuales han experiencia cun crimes d'odi. Il final de l'ESC a l'ausenza participazion svizzera. Ed oz plovia d'in puspe sur millimetre sur mar. Poi neuver. Elles sis al microfone Florian Mon. Bien dit. Passa 80% delas persunas dat LGBTIQ en Svizra han ja fatia tras discriminaziun u violenza anti-queera en il spazi public, cum us in studi de Genevra.
3: Al post de conciliaziun Helpline LGBTIQ ha publicau siu report annual de vart crims de dodi. Tenor quel, oi dau gli omver giaura d'un 280 annuncias de discriminaziun ne violenza anti-queera. Allion avaun vevi dau in record cun redon 310 annuncias. Al domber zu pau sedentaun bieple auts. Mo 10% delle umfrende s'annunzien la polizia, principal ma in tier cas de violenza corporala. La forma la più frequente dels crimes de dodi è insulta ne molesta. Dentro il cas, cinzo annunziau, datir don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro de quels crimes de dodi, contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, redazione Quera.
2: La Russia continua con ferme attacchi contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 25 persone, scrivono il Sovets de Salvament. Kiev è stata la mira principale delle attacchi russe con pliras 100 droni e pliras tozzels rakete. Le nuove indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la Russia donne già 180 obiecti nell'intera Ucraina, di cui c'è un conto chiasas d'abitare. L'Israele examinesce pass giuridics contro la gazzetta New York Times, che provvede in articolo di eventuale violenza sessuale dell'armada e contro prigionieri palestinesi. Da noi annuncia in la piattaforma X il il primo ministro Benjamin Netanyahu comandà di preparare un plan per calumnia. La New York Times difende le ricerche, le predizioni sono complessive ed insieme consolidate. La regenza israeliana dell'altra parte discorre di menzogne che si basano su fontane ben verificate. In una delegazione della regenza americana e nella Cuba per discorso, il chef del servizio segreto CIA maini la gruppa, scrive la regenza cubana. La visita deve migliorare il dialogo politico del due paesi. Era la parte cubana senza ra che Cuba non sia nessun privo per la sicurezza nazionale dell'America. Dopo il genere blocca negli Stati Uniti l'importo di carburante nella Cuba. L'insula patesce per cui di una greve crisi d'energia. Il final del Eurovision Song Contest viene all'ausenza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match final. La centadura da Tunza è trompata, intanto era contenta di aver presentato la musica a Fitch Player Out e la dice vers SRF. Il final dell'ESC all'eu la sonda. Sin las Maledive sen 5 persunas dell'Italia mortas durante una sfunzada. Scol Ministerio dell'Exterior Italian reporta ein las sfunzaders del sfunzaders voli explorar taunas en ina profunditat de radun 50 meters. Ulteriors details nen actualmen bec in conoscenz. Las autoritats de las Maledives intercorrescen l'accident. Les ballapedistes de Tusaun Katz san gudinà la Coppa Grigiuna. L'equipa della seconda liga batte nel finale il team sur selva or della terza liga con 2-0. Dere terels omens all'equipa della seconda liga batti quella della terza. Valposchiavo Calcio gudogna con 4-1 contro l'US Schloa in Nyon.
0: La meteo.
2: Il dì comincia a coverde di plova di puspe, sur millimeters sur mar poi neuver, je frescht con 11 grazie quera, 6 grazie in sur selva e 4 grazie in lenge di nota.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per regiuns de Sedirezza. Con noi vesi de quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmagn, Spleie, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: Tschumber Gaulassis, Temps de Sestendra und Inega, a Fosse de Daida Sujdada. Chisa Konsken in Summe ja Alerts de Qualasuras, Bears a Bears Campi probabel, fac le Schinumnada Pon Gaudenots und Quedi Liber. Nike ein Forsa und Entelech, perco kian Irm Raul secund Mietzfinal del ESC, vage e Intek Pidich tot, ni Forsa an Quelze Quelles Kamerau e in Summe Busviu Durmi, al Frost Erge. Relativ groß.
4: Schießt natürlich unfassbar fest an. Eine riesengroße Enttäuschung. Tut ein bisschen weh. Aber hey, es darf jetzt so. Am Morgen, übermorgen vielleicht noch ein bisschen.
3: Abo du esser quella gap alla Svizzera. Da bli u diesen kurt. Mio nom Anseline Quinter, die Vigel im Bivenderdis.
1: RTL, danus, per vus.

0: La Stephanie Heinzmann con Digging in the Dirt. Os dati novitats con Florian Mon.
1: Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera in gefatte tras Diskriminazion u violenze antiquire en il spazi publik. Den tant s'annuncien be 10% delle unfrendes der la polizia. Il final del Eurovision Song Contest a Vienna, le ausenze partecipazione svizzera, Veronica Fusaro è venida eliminata nel mezzfinal, il final a Leo La Sonda. Le ballapedistes da Tusauncazza hanno guadagnato la Coppa Grigiuna e le sbattono il team su Selva con 2-0. Tra il Somens hanno guadagnato Valposchiavo Calcio con 4-1 contro l'US Schloen-Nyon.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Als 15 de maig, Sofia Freude, a cui nom corrisponde propi en pau a cui dide dots. Je num nada men fresch, indis graz a cuera, 6 graz ella surselva, a 4 graz ella in gedinauta. Oz es ia cuvrec di plove dina puspei sur tot il suo intermes di, a sur meli a 12 metri sur mar, sai e venica neiva. La sonda dati lu aura variabla, cun uradis a fase sulle ives, la domenica es ilu scec a didat su lei. Divenne un po' piccolo con una maximale da George Graz a Quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino a Isseraus per motivi di sicurezza a cui noi vesi di quintasi le svezze del pass. Del pass al Bzu, Luc Magn, Spligia, Bernina, Flüela a del pass del Furn. Mai si gir ad impianviadi.
2: RTR. Unic e simpatic.
0: A quel che un stress del Zian con How to Heal in B. Vendris.

0: Oz duainte la viglia chasa in giardinaisa una far del Trenta. I vegni un po' heikel. Is cercia in van un bogn. Ed is domanda in nua cels vels in giardinaisa slavaivan. Forza scottermai da buop, la sanda da oculazion, sunio ant il bacigli, piglior del schif au a ciota til la maisch con au a fraida, io un büt lova sur il ciò giù, e du scedera fatta la lavada da levna. Co faivan que bap e mamma? Qued era un grand misteri, e li stess grand dera cicels faivan in let. Giambarlax era il suo scelz e geva sa duana oz faina l'obbligazione da famiglia. E fatta d'ella. Ed il sprez sur Silvans pregevan gio da ciansla c'è tal scudus piorz de segnir ars sun plaza. Biermon planta, tradua con un plagiarin malizius il cudus e candinas in ladin scopar dir usce non esce nus in giedinais. Però plez duz romantics o da fatta erotics devaque erternus be illas canzuns popularas. Quella del merla in tilla rama ci avisa il giuvan cel desira marusar, o quella cul cusal della mamma alla figlia da nunas maridar. Il misteri ternus astropaiva tals aviuls, o curcia la vaccia niva manada, o l'ura tanta da mazzo il pasci con variantas ordinarias e manciaras, ingiunas de quellas nus chatta in tils dizionaris. Dalla canzun de las canzuns e la Bibla nu quintaiva neir il ravarenda sin chans la mai.
1: Impulse.

0: Umberto Tozzi con Gloria. El è già stato in la partita a Brüssel, a Voninon stau Basilea, us a Vienna. De Maun en el seis definitivamente indrizzai è l'Austria, si meins el seis de tot quels e quelles. Ken grands fans de dinet les pi grandes concurrences de musica en summa al Eurovision Song Contest. Per la Svizzera vegn ne gine stas in tribune deplorable main letze ir da de o el secund miez final. Tutina, se vus mareis toc la fin, l'uvasis è ina faccia an conoscente ai ESC. A zwar inedet RTR. Nies moderatur de telesguard Livio Kistel casce sur da als punkt per la Svizzera. Per ESC vai queste amna e en nostra rubrica.
1: RTR, centela du monde da lemna.
0: Die è nostra domanda degli amna, wenn sie per cui domandaus im voia, ad ecco in casa RTR, c'è montata che l'ESC insomma, c'è il regurdiente che viene in demen, insomma, c'è tutto quel interesse che ne va, sperinzvi.
2: Ja, io mi ero del treno, io vado in canto.
3: Also, di sincer, io ho un po' per seguitato a Schifetti ESC. Ciò è stato più presente per quello che è stato in Svizzera. Allora è stato più di tiro, è stato più presente, allora è stato perseguitato.
4: E non guardare un passato, quello era semplicemente questo sfarci a te, questo. Sono molto generale, sia lui in Svizzera e sono mai fin già godendo l'ESC.
5: Io fai non più buggen, camerali ESC, un per un. Quei sono tutti un po' frutti, con i costumi, con le lieute, con le canzoni, è tutto un po' surreale. E sono insieme in questa febbre, e c'è qualcosa di divertente.
2: Allora, se posso cantare, la performance vale meglio in replica. Adesso, se sei buono fino a mirare, quello sono già preparati, contano, e sono già buono, la
5: tecnica, io vai buggia in camera, tutta quella roba che interessa me, ad i dat negina emissione sul mondo che viene producida a Schiers con l'ESC, ad demerà cocco e viene fatti, plus pyros, cazzole, tutto insieme, questo è super, super affascinante. Io credo in canzoni, in act che viene mai da me da e nemo, ad a coat, che è la guadagna per la Svizzera, che è, c'è, io sai anche se sei sul sofa, come è, amici, ma ravel, che va, c'è, boah, amazing. Bier quai at ABBA a Waterloo.
0: A Eurovision Song Contest per els ins tradizion de Mara Minchon brauters un pau curios, non interessant, ni insomma bu present. Minchin e Minchina al siu, en schedinkas rendi tutina de da in sguart la sonda per cei schodic. I date du di un pau Ramonsch, Livio Kistel, è parte di ESC 2026 e udiu che è la risposta della domanda dell'amna.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bleras persunas homosexuales han experiencia cun crims d'odi. Il final de l'ESC alle ausenza participazione svizzera. Ed oz plovia d'ine puspei surmeli 200 metri surmar poi neuver. E las siat al microfono e Florian Mon, bendì. Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera han già fatto tras discriminazione o violenza anti-queer nel spazio pubblico, come in studi da Ginevra.
3: Al posto di conciliazione, Helpline LGBTIQ ha pubblicato sul rapporto annuale davart crimes da dodi. Tenor quel, oi dau gli omver giaura d'un 280 annunzias da discriminazione né violenza anti-queer. Agli on avaun vevi dau in record cun redon 310 annunzias. Al domber zu pau sedentaun bieple auts. Mo 10% delle umfrende s'annunziant alla polizia, principal ma in tier cas de violenza corporala. La forma la più frequente del crimes da dodi è insulta né molesta. Diantre il cas, cinzo annunziau, datere don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro de quels crimes da dodi, contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, redazione Quera.
2: La Russia continua a confermare le attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. La sono morte almeno 25 persone, scrive il Servizio di Salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe con più 100 droni e più 12 rakete. Dopo indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha donato 100 obiettivi nell'intera Ucraina, da cui ci sono conto di casa d'abitare. L'Israel examinesce pas juridics contro la gazzetta New York Times, che provide in articolo davart eventuale violenza sessuale dell'armata israeliana contro prigionieri palestinais. Tenor in annuncio sin la piattaforma ex il primo ministro Benjamin Netanyahu comandà da preparare un plan per calumnia. La New York Times defende si as recerches, las perdicias sein complessives ed in saia consolidaeles. La regenza israeliana dall'altra parte discurde mansegnes che se basen sin funtaunes bit verificiades. In delegazione della regenza americana e in la Cuba per discurs, il chef del servizio segreto CIA maigna la gruppa, scrive la regenza cubana. La visita doimera il dialogo politico del dus paiais, era la vart cubana sincera che Cuba ne sia nedin privel per la segertà nazionale dell'America. Dapil genere blocchesce nel Stati Uniti l'import de carburant en la Cuba, l'insula patesce per quei di una greve crisi d'energia. Il final del Eurovision Song Contest a Vienna alle ausenza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match final. La cantadura da Thun si è trompata, tentando era contenta di aver presentato la musica a Fitch Blair Yacht alle ditte in vers SRF.
4: Hey, im Moment ist eine neue Woche. Ich mache das, weil ich Musik liebe. Und jetzt halt jetzt nicht hierher gepasst. Und jetzt halt nicht wollen sein. Aber ich glaube, ich habe meine Musik ganz vielen Leuten vorstellen. Und das ist ein riesengroßer Gewinn. Ich darf im Herbst auf Europa-Tour gehen. Und ich komme stärker zurück.
2: Il Finale dell'ESC alle Le Sonde. Sin les Maledive sind 5 Personen dell'Italia mortes durante eine Sfunzade. Schol Ministerio dell'Exterior Italian reporte ein les Sfunzaders ed il Sfunzaders voli explorar taunes en in der Profundität der redund 50 meters. Ulteriors Details nen aktuellement bete in conoscenz. Les Autoritat delles Maledives intercorrescen l'accident. Le ballapediste di Tusaun Katz hanno guadagnato la Coppa Grigiuna. L'equipe della seconda liga batte nel finale il team Surselva o della terza liga con 2-0. Dertre il Omens all'equipe della seconda liga batte quella della terza. Valpo Schiavo Calcio guadagna con 4-1 contro l'US Schloenion.
0: La meteo.
2: Oder sie couverte die Plove in der Puspe oder von dort il Suenter mezzdi. So 1200 Meter so mar poi neuver. Je frescht kun endisch Grazia quera, 6 Grazia in Surselve, 4 Grazia in Lendi di Nota. La sonda date aura variabla kun uradis e fases soleives. La domenge esisit e soleiv, a quera date fine des 12 Grazia.
1: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per giunts de Segertat, con una nuova visita quintas in il pass dell'Alpsu, Lucmagne, Spleie, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
0: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
3: Sis vergaule seat, quai di Suenter al diten senza je venderdis an senza co sens en umna scoipara to dauter
5: e ja, für der Bündner Fußball ist es ein kleines Highlight worden der Tag über die ganze Saison hin oder
3: a scheier Klaus Caluri al Präsident della Federazione Grigiuna da Balapai la Coppa Grigiuna sta da ihr quella del 2026 saude con quei tal Vergau. Ma è non in gana vos in quei final ca Giulio Chiara la opere au e la prossima mesura. Al microfono è Anna Selina Quinter, ti vislo vos in bivenderdis.
1: RTR

0: La Eva Max con Torn. Al di d'ascensione stausier quei el di Nucle Stadion all'Obreau sempleine ad ina puspei. Ad un erl dec pleins. A voliu defender quei titel molle fin finale a si tutine bo gertiau dels alla US Schluignon che da den terza ligia. Els an spiars al final della Coppa Grigiunen contro Val Poschiavo Calcio della seconda ligia a quei con in a quattr.
1: E claro, in primo momento fai a dina mal, non usessi in una giovane equipa, e non c'è un NBA giocatore con esperienza, ed il campionato no, si dato in una legge più aula, qua sentislo magari in certe situazioni sono in tipi clever, forse qua fa giù alla fine, ma non usiamo ben vit Londra alla fine al botton giù.
0: A scia Lars Gadov che si tau en avantage luain, a quei già è la ciunavla minuta, in a quattr turnos il pupi denton pulit clar, a isi denton dic bo stau. Ma in a minuta suente in prim gol, la reazione des Puschlavins can egualizau, la decisione lu curdaden turn la si sont a ciunavla minuta, in prim in penalti tal dusedin, a lu diestel treusedin, dal quattr ad in lu aun curt avon la fin, a lu proprio a un staul.ci ort vesta Puschlavina. A iom del Duke svesins di ort vesta dels Puschlavins segir Mattia Catieni ca sitau dus gols.
2: Geiles Gefühl, da in Chur mit allen Fans, die da kommen. Ist geil, ja, wir haben die Saison gut gespielt. Wir haben alles gegeben bis zum letzten Punkt. Und ja, jetzt sind wir Cup-Sieger, also schon ein geiles Gefühl da jetzt. Ja, geil.
0: Val Poschiavo Calcio col capo, 7 gols Mattia Catieni. A scia Victurs della Coppa Grigiuna 2026. A scia proxim, da in Lueun in Giguarz, il final delle Donnes, avonda don un pao musica, un prem de Crowded House con Weather Review.

0: Ina nova cosa nostras ondas in italiana da The Colors con Rolling Stones. Gie et elles an esemiau de gudinia per l'emprema ga insomma al titolo della Coppa Grigiuna. Mo aia tutine bo voliu esser. Las donas del team sur selva an spiars ir al final con 0-2 incontr Tuzaun Katzas. Klar gronda tumpada talas giugaduras sco tala capitania del team sur selva Lorena Specia.
1: Ja, allein sind hier befreut. Deswegen kommen wir auf Fetschper und zum Avenir-Cup-Final. Ja, und wenn du brauchst, sind wir schon der Pion, dass es ein Finalmännchen lohnt. Fast schon in Degmarke, aber gleich die auch. Aber wir sind zu deinen immensen Lagen sind aus.
0: Fetsch, Lage der seiner Equipe, auch den Tonle Trenadra, Bea Kadov, sie muss auch ihr Suentel Duke. C'è che con son faccia delle impressioni ai la roccia de fans.
2: C'è che esce a FFB oggi in una grande spada de fans. Also la Sursel vera fece presente oggi. C'è che fa un gran piacere che tons aspettatose venire sostenevano. A tocca la fin, ma faccio applauso a propri per stavi. E tutti ne stavi.
0: Mince mai erdon meli aspettatours eren el stadion durant els dus giugs. Malgrat che l'equipe de Tuzaun Katzas a quasi abonau quei titel, eisi tutina estau ina premiera per ina de lur giugadures. Numnadamen per la defensura engedinesa Lena Ott.
3: Questo è incredibile, per me è la prima volta, perché giù vado a sapere per un anno e tutti i soldi si dicono, non stu vains, cadanier, non svu lains e ossa... Questo non è vero, questo è incredibile, non so che c'è dire, questo è benissimo.
0: Tu sei un cazzo, le vittorie della Coppa Grigiuna 2026, a cui già per l'indice avrà già.
4: Belvus, al puls del sport regionale.

0: E vegnu mes la zoch cun musica Ramoncha Cartolina da Cha de Feu. Ados dati per vus las novitats oz cun Florian Mon.
1: Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera han già fatto tras discriminazione o violenza antiquire in il spazio pubblico. Tentant se non c'è 10% delle umfrende della polizia. Il finale del Eurovision Song Contest a Vienna allieu senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata in il mezzfinale. Il finale allieu la sonda. Le ballapediste di Tusaun Katz hanno guadagnato la Coppa Grigione e le battono il team su Selva con 2-0. Per gli uomini ha guadagnato il Poschiavo Calcio con 4 din contro l'US Sloan Ion.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Al 15 de maig. E in conoscenza forse di ni l'autore di Vusco, Sofia Freude, a cui non corrisponde proprio al di de dots, perché i ai fresci, in disgrazia quera, 6 grazie alla surselva a 4 grazie all'engia di nauta. A di ai è cuvrecci, a plova di ne puspoi, quei surto del suenter mes di, a sur meglio 12 metri sul mar, sai per fin e vini naif. La sonda date l'aura variabla con un po' radis a fase sulle ives alla domenica e se tu scegli di dare su lei a venlo e puoi spare un po' piccolo con un'inna maximale da giochi grazie a quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino es raus per motivi di sicurezza e con noi si voglia oggi di quintarsi le svoie del pass Albsu, Lucmagne, Spligia, Bernina, Flüela e del pass del Furn. Ma si gira ad in bi vendredis.
4: RTR. Informativ e divertente.
0: Vendredis? Ni eisi forse tutti ne. Jendis dis. Quelcome Monday morning, Melanie. Fiona.

0: ed intestin.
1: Nossa historia al Mario Pacchioli. Oz anceva è historia la fiesta del hockey sul ghiaccio in Svizzera al campionato mondiale da hockey. La nazionale dat lur in prim giug questa sera da vein vergaules oggi a quen contals Stadis Uni. Ad apropos Stadis Uni, al campionato mondiale de ballapoi è l'ez stat die avon porta i va un bia bain cerchi Mainz ad ins apropi di quei turnier quel para tic deveni americanizaus un pau. Ieri nominato main veniu comunicau che quei campionati de ballapoi tuna è a scioia.

C'è la musica proprio da fare con balla poi bien già i dati e di una provincia VM per pli in una canzone già qui oggi c'è mo nana che vengono proprio americanizzati perché al finale il MetLife Stadium a New York sta in quella gara buono al giocatore sul piazza ma bene Madonna, Shakira né la gruppa di K-pop sudcoreana BTS e vengono nominata meno da in una halftime show scogliono se conosce qui per esempio del Super Bowl. Ed interessante è che insomma responsabili per il concept di quella Chris Martin para il cantador di Coldplay. Per la FIFA si di qua in un momento storico, quel di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ma se quel persuade lo proprio è als fans di Ballapai, halftime shows a Ballapai, può dispedere se usitau, ni?

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bleras persunas homosexuales han experiencia cum crimes dodi. Il final dell'ESC ha liu senza participazione svizzera. Ed oz plove ad ina puspe sur 1200 metri sur mar, poi neuver. Il soc al microfono Florian Mon, bendi. Passa 80% delle persone che LGBTIQ in Svizzera hanno già fatto tra discriminazione e violenza anti-queer nel spazio pubblico, come in studi di Ginevra.
3: Al posto di conciliazione, Helpline LGBTIQ ha pubblicato sul rapporto annuale da Vart Crimes da Dodi. Tenor quel, oi dà gli ombre giaure d'un 280 annunzie di discriminazione né violenza anti-queer. Allion avaun vevi dau in record cun radon 310 annunzies. Al dombr zu pau sedentaun bieple auts. Mo 10% delle umfrende s'annunzient alla polizia, principal meint ihr cas de violenza corporala. La forma la plei frequente dels crimes da dodi è insulta né molesta. Deantre els cas, cien so annunziau, dat ihr don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro quei crimes da dodi contro persone omosessuali, bisessuali, transessuali, intersessuali e queer. Olivia Christen, redazione Quera.
2: La Russia continua a confermare le attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 25 persone, scrive il Servizio di Salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe, con pliras 100 droni e pliras tutte le rakete. Tenor indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aia la Russia dona già 100 obiecti nell'intera Ucraina, da cui c'è un conto chiasas d'abitare. L'Israele examinesce pass giuridics contro la gazette New York Times. Quei provide in articolo di vart eventuale violenza sessuale dell'armata israeliana contro prigionieri palestinais. Da noi in annunzio sin la piattaforma X ha il primo ministro Benjamin Netanyahu comandato a preparare un plan per calumnia. La New York Times difende sie ricerche, le perdite sono complessive ed insieme consolidate. La regenza israeliana dell'altra parte discorre di manzegne che si basano sin fontane ben verificate. In delegazione della regenza americana e in la Cuba per discorso, il chef del servizio segreto CIA, ma in la gruppa scrive la regenza cubana. La visita deve migliorare il dialogo politico tra i due paesi. Ed era aia la vart cubana sincera che Cuba ne sia negin privel per la sedertà nazionale dell'America. Dopo il genere blocchiano gli Stati Uniti l'import di carburante in la Cuba, l'insula patesce per cui di una greve crisi d'energia. Il finale dell'Eurovision Song Contest a Vienna alle senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro veniva eliminata nel match finale. La cantadora da Thun si è trompata ed andare contenta di aver presentato la musica a Fitch Player Yacht, che è la dice in vers SRF.
4: Hey, im Moment ist eine neue Woche. Ich mache das, weil ich Musik liebe. Und jetzt halt jetzt nicht hierher gepasst. Und jetzt halt nicht wollen sein. Aber ich glaube, ich habe meine Musik ganz vielen Leuten vorstellen. Und das ist ein riesengroßer Gewinn. Ich darf im Herbst auf Europa-Tour gehen. Und ich komme stärker zurück.
2: Il Finale dell'ESC alle Le Sonde. Sin les Maledive sind 5 Personen dell'Italia morte durante eine Sfunzade. Schon il Ministerio dell'Exterior italiano rapporta ein les Sfunzaders ad il Sfunzaders voli explorar taunes en in profunditat der radont 50 meters. Ulteriors details nen actualmen bitchen conoscenz. Las autoritats de les Maledives intercurrescen l'accident. Les ballepedistes de Tusauncazes han gugnaia la Coppa Grigiuna. L'equipa de la seconda liga batte nel final il team Surselva or de la terza liga, quei cun 2-0. Derretter els omens a l'equipa de seconda liga batti quella de la terza, Valposchiavo Calcio gudogna cun 4-1 incontr l'US Schloen Jon.
1: La meteo.
2: Oggi si coverta di plova di Nepuspe, ora vanto il suento mezzdì, su 1200 metri sul mar, poi neuver, è fresco, con 11 gradi a quera, 6 gradi in selve, 4 gradi in lenda di notte. La sonda date ora variabile con uradis e fases sulle jives, la domenica si sitte sulle jiv, a quera date fino a 12 gradi.
1: Vias e traffic.
2: Il Pass del San Bernardino sarà per raggiungere la Sedertà, con 9 fesi di quintasse nel Pass dell'Alp Su, Lucmagne, Spleia, Bernina, Flüele ed il Pass del Furn.
0: Qui è stata la novità.
5: Ulteriori informazioni chattai sin rtl.ch.
3: In storica fa proprio pialghe ina in terra malsedira, in rapinement, in tasche plein raps ad in artist grigion de renom. Tot quei parte di storia l'uvrada si el pliniev contrasts, con quella storia se facete nus e la prossima mesura. Mio nome è Anneslina Quinter, bi se vu stais vit Londer ad in bi vendredis.
1: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Quella nuova musica sono le ondas a Lucas Graham con To Know a Girl. Da del vais più probabile già udiu in gash vus interessais per art. Nord Vital, al famous artist Orions de l'Engiadina. Venius a conoscenz cui art, quel collegio con historias, ma in historia ai tocken os a un bovini de requintada. In capitada è l'Africa a quei avon qui tordis ons. I va prin rapinement el contorn di artist, al fei de Setseverina, ai architect ed artist Niccolò Cretli, ai nominato men venius rapinaus el Africa, pli exact ad Agadez en in Mercau el Niger, de Tiere de la Sahara. Sarah Hauschild e Michelle de Curtins han realizzato in contrasts ad una show che s'occupa de quella historia ad de artist ad el nostro Mael Studio. Benveni.
1: Hallo.
2: Hi.
0: Michelle, al rapinamene che pitaus van qui tor di jons, ma venissi su, es es per ossa de coquei?
2: Also, nous essen nur dran, wenn ich sie so schon rund du sonst sind quoi, aber hat noch meine quoi chances kinsa, udi u chadila.
0: Mo chances.
2: Ja, also, lanciateri eri mo chances, aber ihr lu sperzen muss auch, que i quoi bu mo chances, ne, quoi i dat schizon actes de polizia per quoi cas del rapiment del 2024. El madem conex ai ondau in action de polizia el museum d'art ad el lau d'art. Dati actas, querlau cu not vitales reniu protecziun antras la polizia, protecziun da din Tuareg da Agadez che venius a quera per antupar not vital.
0: In Tuareg a miez quera, sara tier quello propi?
1: Hai qua vain l'orerza du mondà, ma nu vain l'orcomenzà con le ricerche se vain relativament svelce a tora c'è quel Tuareg a nom Ahmed Haidara, el dera il Niger. Una delle persone che ha lavorato per Not Vital era quasi ses prüm e melder assistent ed insembel cula famiglia Haidara, quasi una grande famiglia da Tuarex, ha aiutato a fare le sculture e le opere d'arte che Not Vital ha realizzato in Africa. Ma allora appunto da dei gens della Not Vital ad una der ciaula in Africa, il Niger, hai dato questo rapimento. Quel Ahmed Haidara, ci dera appunto qui e quaira, e sni rapina insembl con Niccolò Cretli, da quaira ci dera da quel tempo era là. E tot qua tu ne è proprio di un crass crimi, loro vanno proprio detti, qui e stanno i ciutri, ci dera proprio.
0: Ei, tu ne già bumosce, hai un po' scelto, e poi quello proprio stau con quel rapimento, se fosse requintato Niccolò Cretli a quei turri.
1: Also, comincia con un viaggio in Africa da Niccolò Cretli. Cretli è da Quaira, ha studiato architettura e lei fa una sorta di practicum pro Not Vital, perché ti interessa che Not Vital fa. E l'idea era che fa un viaggio. Il Niger è il pro ad ingrandire il parco di sculture di Not Vital. Not Vital è le sculture che lascia la far or d'argilla là. E un'idea era di fare, per esempio, un minaret. Ma allora era la B3 Emnes, dot knapp 3 Emnes, e appunto Niccolò Cretli l'ora gni rapinà insieme con quel Tuareg Ahmed Haidara e as rapinà da sunit con es ant il desert e ha un dit hey, nulla in un deal. 1 million euro stauet wo Bayer e loro hai dat il primo neada un quasi un prüm deal Bayer in a part loro vende il Niccolò Cretli liber può tornare in Svizzera e il resto stese loro nir paia più tard qual era in sé la storia e non es naturalmente stradir tutti e lesle naturalmente ci sa tutti loro era il film ma è pos dir Niccolò Cretli es torna in Svizzera ma la storia es idin avant fino a zvaramanci
0: osa Sara Michel, vous es fait varg du sonst recherches in quella causa. C'è proprio stau les grandes sfides.
1: Una sfida garantia also per mai o sul prim de persuaders protagonists de da veller propria pubblica mangia de quist quia as rapinaders ven quella ia da dita des vunu po dao tira la pubblicità con quist quia vunu da sciao at quintra nin giun quai e lura er las autoritats la polizia han veramente scuslia de far public quai e============ Claire, è rossa mo, è snuderon de lunga pronz da taveller con numa, do 14 giorni la situazione era un paio in altra e XNA do diversi telefoni off the record con Nicolò Cretli all'LDC e alle quinte mie storie e loro sto gli dir, nei telefonano a Vitali, loro derl varmanci relativamente svelte er pronz da quinte si storie, perché not Vitali è varmanci una persona ficcia verta ci quinte niente e storie.
2: Also als direkt kompia koi in a causa lets koi allo funktional aber ja wei fahre cherke so ein paar odenturen also el den turn konturen die artist lauer im pau lein die pi difficil not vital polarization sins stonze die an el forse bu propri schipper kor ad autos wesen el quasi skin also skimir zoin ne in a persona senza makler at gestern letzte lu un pi greif per quoi para che se buppo pi disaus de du di de mondes critiche si va per la persona de not vita qua trovo lo pazienza
0: Sainz also bei di che sta bi sempre de fa ricerche scau in una altra tiare che proprio al contorno ne quello io
2: Oh, jetzt ist es fast so fad, perché, also, Niger, ja, nicht gerade in der Nummer, aber, ja, toten zusammen, du auch, alte Nerven. Aber eben, du sonst mir sind, ja, sind ständiges Nerven, schon weißt du.
0: Also, kann es das lohnt so nicht, weil es Informationen sind, also, komm, Matthias, schon noch ein Angriff, ne, wie, das ist ja gekapital, ein Skilunch, ne, wenn, kann es das nicht, weil es Informationen sind.
1: Nein, das wäre proprio difficil, oh. Al Niger ist ein Pajais extrem instabil, dai Clans, ci regnen wera, nunu podessa nir anti quel Pajais per moment. Loro vanno tutti noi fare d'una via telefonin, nu ven bler contact con quella famiglia Haidara, vain telefonà con es, d'una via Skype, WhatsApp, per example, qua va schon cus mezz moderns, aber ide simple manch difficili loro era d'una da verificare, cioè es a un dit, quando deris simple per nu.
2: Ja, yeah, also, ja, yeah, WhatsApp war schon, ne? Aber, quoi, Jungs, was sagt, ihr Franzos, ja, die Franzos del Niger, ne? Lose, bei, auch nicht take the plea, ne? Da laufe ich bei ihm, per capire, propi tot, todels, la terminologie Islam, etc. Gewinnen, tu, wir denn, Also, ja. Spezial.
0: Quasi lo stau terrels de persuader, ne ve? Vos deit von qui se stau pitos greif, quasi stau cun els contacts al Niger?
1: Ja, qua non è statisce simple, ma nu vanno a filmare, nu vanno loro a organizzare un'equipa, ci va a filmare per nu che io, però ci non le hanno vezzo. C'hai es capitacul paradis c'è not vitala c'è fia là e loro vanno tutti in contatto con giornalisti e domens da camera della regione ci sono loro itza filmer per noi loro hai dat tot i dat gli auti c'è quinta not vital quell'om d'era qui a pronunci se regordea aber per vide ci da certe stenzioni e di spittes da unter la famiglia hai dara in not vital hai là naturalmente c'è dat i loro persone ci nulle Position pubblica, meinst Also, da dat tutti due.
0: Grazie per quello primo investe, not vital del preg dell'art al nief contrast, quinta la storia del rapidement al contour di artist not vital. La pli nuova episodio della show che thematizzesse per parte è not vital, dati è già osse provus online. Quella En quella vai lusur tot den tomper in model de facente ad pli de lez cincenus lu sco proxim avon datico musger moncha i dat sulei de Marco Zappa.

0: Here comes the sandals, Beatles, la versión romanza y dat soleil de Marco Zappa. Nod Vital è un dels più renomati artisti contemporanei del Grischun. Cresciu si a Saint in una famiglia de Marcadons de Lena con lunga tradizione. Ma Nod Vital aveva altri interessi ad ei diventaus un artista che viaggia pel mondo in turn. Si entir mona è l'anflau inspirazione per se sculpture, special ma in ferm a al temps e l'Africa influenzau el in temps, ca es veau interess de nos redaktors Sarah Hauschild a Michel de Courtins. Sarah, ti has fatto un contrast che se focusesce soprattutto sul rapinament che capitaus el contorn de del avon 14 ans, de qual venus cinciau avon, c'hai dati sciogon de vese el contrast?
1: A Maia, per esempio, era interessa Coce Nod Vital colia si art con historias. Nod Vital è un grand storyteller, un fitch bun raccontadri. Per esempio, l'ha fabbricato una piramide in Africa e l'ha allora venduto quella scultura di una scuola. Erscela non è mai propinita dovrada scuola. E qua veniva a ricercare e chattare durante questo processo, per questo lavoro. E il profitto naturalmente di tale storia ed è qua è proprio interessante, ma coce il profitto c'è chi capite qui e c'è la valore di sie opere possa aumentare.
2: Insomma, profitau de dagades el annum nadamen schau produzi ebia ovres pipintjes, also de quales ovres energien dagades, also dagades Niger quen a tiara del tierz monston se di an uso en el de kurse des recerches reniu documents dem prustazion de Nod Vital ad agades quelles cifres fan lu schon in te impression
0: kommen edges, also ko weisen quelles cifres lu as in exempel
2: Also, ella schaue in so prüe Exempel dels Porträts einer Gende, Nod Vital, quoi sanse metra wanschko, asche, minche bein duas Kistes, de der Gende ins in lauter in pipi gronde, cioè in te pipinche, a quello in Porträt. A per quales Kistes, che nus vain les Impustazions, per quales vain nus lu fadio quen, at, Ich weiß proprio un paar Schuhe in der Industrie der Mode, nicht alles Chappes, quelles Kinder genossen sind, quoi ei indo di Javel, del Prezi der Vendite, schi circa resta ad Agades, a tot schoi ei schwiulte ella Weste. Aber im Problem, schon weißt du, fosse an Ajuntain, im Problem, der qualentiere Kausa era, kinds wen atna mein bu propi si su, als Prezi der Vendite, sila fiera primara, also con kin Klient paga a dei artist, ni alla galleria dei artist, per in ovra. I vim buccin ciao de quals prezis. Codinza, omertà.
1: La scena d'arte.
2: Ai, quei omertà.
1: Quasi o erclair, c'è una casa, c'è una scultura. Ci costa c'hai 60 fino a 80 milli.
2: Ni de pli.
1: Oh, mo de più. Nus vuoi dir qua.
2: Also, nus vain schon un proau de venissi su. Also, nus vain, ci zun eruiu, singuls clients, gang un prau, de quella sculptura. Adin vain nus ci zun scritt, ozen di, in a veritable brev, con in a veritable marca postale, Matteo andava in bici sulla marca postale e scavi, ad essere una risposta. Non siamo proprio una risposta, tu, Honzeli, ma dal prezzi allo tutina, non gli voglio di scuola.
0: Ci va per Danes, scosso vens, non gli voglio in ciao. Ad esatto, per quel prezzi, se con che art costa os propri, per cui vai gelo e la show, non vemi scelta.
2: Esatto,
0: e deve essere schon osa in rtr.ch, scioi è als contrasts che in già pubblicai, quoi gie osa già stau stiachses, che mi pubblicai, hai schon da reaktions?
1: Hi, ja, personal meint natürlich schon bläres Reaktion, stell dir, i da, per exempel, ja, ci de simplement stutte, ci nu polen kreier, cioè, questa storia es propi capitada, ed c'è la venus pubblica, ci quinten, c'è s protagonist quinten guai, ater sun surprise, c'è lo stagi, e l'artist deren überhaupt bronze, da se mosser era avant la camera con questa storia e da mo antre si qua c'ha ti erfici interessant os criticescen schon isch quelles discrepanzes ci data entre quest paese del terz mond Niger e del mond rich dell'ard de not vital e qua mi paesi podes os schon daremo de più discussions el film vegna lor in domingo era mo entre la televisione
2: ja yeah, also nur so in ja yeah, da articles SRF produsia el tagierin in artikel ter prominent gest in prim di 20 minuti sa Joena ja also ja in Svezia not vital in figura prominente interessesche
0: Ein grazie für Sarah Hauschild, ein grazie für Michel Ducourtins, not vital del Preach del al contrast da Sarah Hauschild alla nuova episode della show de Michel Ducourtins che tratta al business d'art o mis dusse weis schodit diamra ossa quais in rtr.ch ni es in play rtr den tir contrast e già menzionau dati lui e onde vese alla televisione a quai la domenica da tunavon mese la sis schodina sin SRF in a quai body M kun Sunny

0: Al Damiano David con Next Summer dus ai Florian Monel Studio pronts con las novitats.
1: Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera hanno già fatto tras Diskriminazione e Violenza anti-queer in il spazio pubblico. Intanto si annunciano bei 10% delle umfrendes della Polizia. Il finale dell'Eurovision Song Contest avviene all'ausenza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match finale. Il finale all'Eula Sonde. Le ballerpediste di Tuzaun Katsas hanno continuato la Coppa Grigione e le sbattono il team sur selva con 2-0. Tra gli uomini hanno continuato Valpo Schiavo calcio con 4 din contro l'US Slovenion.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oz ei Sophia Freude. Als 15 de Matche quen num qual corrisponde propi in Paul di de dozzi e numnadamen dec frescht. Nus ven indisch graz a quera 6 graz e la subselva a 9 graz e lenge di nauta celles maximales. Ad oz ei si e cuvrece di plova di ne puspoi quei sur tot del sventr misdi sur 1200 meter sur mar. Poi, tutto un'ora veni alf. La sonda dati aura variabla, quae cun uradis, a fase sulle ives, la domenica a esilu scec a didat su lei, a divenia in pau picaul, con una maximala da George Graz a quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino e Seraus per motivi di sicurezza a cun neuf a esi di quinta si les vaies del pass Albzu, Luc Magn, Spligia, Bernina, Flüela a del pass del Furn. Mai se gir ad in bienviadi.
2: RTR.
4: Mes radio, mia lingua.
5: Hat so lenki habt fürs grosses Herz.
6: Ich treff den Nagel mit dem Hammer.

0: Fair Ridings con Wild Horse e nies program de musica che nus surche nus bring cuort moment em vos mons.
1: RTL Mia chanson preferida.
2: Bun di, mes nom es Selina Flura. Mia chanson prediletta es Weilst a Herz host via a Bergwerk e quai es de Reinhard Fendrich. E la chanson ma plage varamaitsch per vide la melodia, ma er per vide il text. I jau lessa lüder a tot quess che jau cagnosch.

Malaysia ei en prim ESC insomma, al Grand Prix Eurovision della Chanson, sco aveva volu a un nom. De letzte ure a Lugano, mo cun sia tiaras e mince tiaracas viu presenta duas canzuns, lis asia a de letzte ure Gudignau, el en prima ronda el presentau la canzun Das Alte Karussell, ed el seconda lu la canzun Refrain. La canzun Refrain ei nia sempre verde dots, purtau clic alla Bo e mince cas Veronica Fusaro che sta per la Svizzera a Vienna. Letzte al moma che zwar è de Lugano. Moia tutine botun giu de fa al pass el final. Ni per fin gudignasco, quella canzun veva. Lis Asia, refrain.

0: Nie sempre verde dort Lis Asia kun refre la prima vittoria del Eurovision Song Contest. Ademon ai lu al proxim final de ESC Kaliuk un a Vienna. Senza la Svizzera, senza Veronica Fusaro d'Anton, un pau Svizzera ai è rappresentata. Con Livio Chistel che su dat un als punkts.
1: Il sempre vert dal di.

0: Las novitats.
1: Tal RTR.
2: Bleras persunas homosexuales han experiencia cun crimes d'odi ed il final de l'ESC alle ausenze participazione svizzera. Ilas nov al microfon e Florian Mon. Bindi. Passo chante per tien delle persone dat LGBTIQ in Svizzera han experiencia con discriminazione u violenza antiquira en il spazi public, come il report annual del Post denuncia. Il plis events vengen insultes u molestes annunciades, der 45 del total 280 cas annunciats se tracti dentant de violenza corporale. Il Dumber de Cas effektiv sei den Tant Blair Playout, schrieb il Post denunzia, moradunt 10% dels Pratutiats s'annunzien ter la Polizia. Il Finale del Eurovision Song Contest a Vienna alle ausenze Partizipazione Svizzera, Veronica Fusaro è venida eliminata in il Mezzfinale. La centadura da Tun sei trumpada, dentand era contenta di aver presentato la musica a Fitch Blair Jout, quella di Envers SRF. Il finale dell'ESC alleu la sonda. La Cina vuol che la guerra in l'Iran venga terminata su Spertsko Pusseivel, senza che il presidente americano declara che la Cina ha offri a Git, e il ministero dell'exterior chinese ripetisce la pretensione di una pausa di combatto permanente in fine della guerra di Git degli Stati Uniti e dell'Iran, square all'intero mondo. La pretensione di Donald Trump ha il ministero Bech menzionato in sua comunicazione. La Russia continua con ferme attacchi contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 24 persone, scrive il servizio di salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacchi russe con più 100 droni e più 100 rakete. La Russia era annunciata che gli ucraini sono in differenti parti del paese. In la città di Ryazan sono almeno 3 persone morte, più avanti Brigia in la terza grande raffineria della Russia.
0: La meteo.
2: Oggi si coverta di plova di Nepuspe, orvan tutti la sua intermezzi. Sur 1200 metri sul mare, poi Neuver, è fresco con 11 gradi a quera, 6 gradi sul selva e 4 gradi l'indie di notte. La sonda dati aura variabile con uradis e fase solivas, e la domenica si l'ora sic e soliv a quera dati fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serra per giunti di sedertà e con noi fesi di quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmagne, Spleie, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Ie les novitreis. Ci sa cons che nos alerta probabil un pau de pli con ozze de mond la sis. In BND è a tot quels e quelles can faccia la por, ne forse dormi oz un pau pidic. A ton sa io di cau specie a un ina o de quella se vessins baiber flott e in prim caffè de ozze de mond. Ma ter quella venin se lu pitart en cemine in quell'ora to pacific, in prim con un pau musica a quei de Christopher Cross, Ride Like the Wind. Bi vendulis.

0: Gies vergalas novaisi als 15 de maig, a dia el 131 avel di Dion, il di de la Sofia Freuda, a dia e el di ca ina ni l'autra asce prender in conter gratulaziuns. Nus vein recir zu andontas, a zwar diest per treusere donz, a stienze gratula oz, Perina et Ottilia Marouk Aftan, ella hat 60 ans, alluvenus dus jubilares e jubilares ella casa de la Val Lumnezia a Vella. Perina la Maria Bride Casot, ca hat 80 ans, adel Fernand Siegenthaler, ca hat 90 ans. Adeles ad Adel, cordiale gratulazion a tot bien sin vies anniversari radon.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: La Isuse gratula ad un sici oz. Ci sa forse un sici che festivesce oz in radon. Sa den tonze che pesce è esser. Tod in altre anniversari sto nuota di spedesser in radon. No locien ven 20-30. No locien ven 20-30. Quella nombra che vus stress os da ensch vus leis fa in surpresa ad un sici regala nossa cupina dat RTR. Les lignes in aviartes annus marain cicis revin quella suenter Luis Capoldi con Almost.

0: Is blume stili de Adrian Stern. A lusa gia veniu las 9:20 a temps per mai de pre-emplonet cumiau cau del studio. A per quai ei è gia Gabi de Gonda arrivada cau sper mai ella supren al microfon. Gabi, cun ce temas?
1: Grazie che ti ha scaldato il pubblico per mai. Tip top, cun ce temas? Yeah. Also, oz, Se ti fa stem sil status de nies telefonin sal leger che da tot la possibile da de fa fit spontan in an grazie al fit a de regala flures co costa sco sco dina bogatec a nos auditurs a nos auditurs
0: sto gradi e sto plein telefons copola cupina
1: te lu sa ni forse gra cupina
0: in a cajun de forse su da flures in steile cupina mo per tu quels kan telefonau und so.
1: Ah, so. Also in sasa capesha e telefona per citi cao z anniversari.
0: Grazie
1: a quella persona per quella dina cao con us. E minche cas, quai lu suenter las dies. A una von, asti o regala duas entradas libres pel concert Viasperas Romances, quai ai au mai dau, al cor mische dau su rein, al cor mische dau su raua, collaboration ensemen, adio vai entradas libres, per sonda als 23 de maig è la claustra a Lyon. Die lo vesi ogni nuetta, si vasti di
0: dir, frequente.
1: Ti sa, sti che nos se, ti che nos bo Christian Klucker, il dirigent del fundatur del cor de juvenils incantanti Elsin. Quella fin di amna, ni fin di amna prolungata, vide fa camp de cant, perché calzan de maun ani concert. Aber els van lue questa stat, a Budapest di una concorrenza de corse de juvenils. Io vai, vi l'USV de Christian Klucker, hai quel sempre mai droven quel kick de dina stuia di una concorrenza. Adio ciao Angelo con Christian Klucker, se legra il fec.
0: Forse è quei concert che ho schon proprio quello preprezzato.
1: Esatto, non è quello, è lo schon de mauna. Io sai se immagina che è il repertoire che Klucker ha ancora ciò, è bu, sci, simples.
0: Es nus spegnai renda pa ja mitje kas de staunintek dat la tjai kevinlu rekuintau en quei diskurs ad en sommer rendi din de sta sin as so und des en kompinier de Gabi de Gonda mi nome Anna Seline Quintria pren cum ja operats tu en lupus pe de maun figeon in bi sventum es di skodine pre di pacific
1: bien gefe Anna

problems. Tiu autostat eri a mia til trafic. Disas bu cei fa'

Lescha ils Galiota quest'au cun nautier mai. Adio vai plisesche vus, stais, vine von cunus. Die adieu son quella che asce la compagnia vus en direzione fin di amna. Io son Gabi de Gonda per tutte quelle quelles che san oz fa la pon a mettere il spais d'aul a Feintig pi Pacific a vus tuts. Divisa tut la squadra RTR bia plege. A nus castein l'uvra vine von cun elan. E da gli imprem cun castel accompagnavus e tocca las 12. Io son Gabi de Gonda. Bien di!

0: Peter, ier e stau firau d'ascensiun, a Laura a fatg. Ja, also sco quica Ines d'Armes de Falera a deit oz bu propi Laura. Per izaneo per quia e la fatg?
1: Ja, sun bu stada pilonche, preide, pluive, traso. Allo, statins meiera caut.
0: Exact, cui ha ella fatg, forse ha e Ines d'Arms, iert lau al giug ce causas, en mince cas, aura per stas in canapè, quai dat forse e mince ton ina illuminazione dina idea per nias giug ce causas. E ier eis viniu bain an qual proposta creativa.
2: Io vesso un po' con le scuffle da savun, Seifenblase.
3: Ah, le scuffle da savun.
4: Io dico le flur delle plante. Io un po' con in acqua.
5: Ah, io un po' con in torta.
1: E pensare le reclame, quelle sono di differenti colori, e svanisce davanti il cevante pel pene.
0: Jacobina Bezell senza filtri, se la disco io e Tirnus van le reclame magari direttamente mein el canaster de pupi. Die, Tirnus, ai sia proposta d'entom vossa cantada el canaster de pupi, mo bain, sin nossa lista el reit. Lau, se vais vos consulta, am ratioi ai son vignu dic. Oz, dainus, al giuc ce causas en curt moment per cion conte francs, vai gran plegesce vos esses della partida, a token, tat lainus, als hades.

0: Olivia Dean, hai quest'au con So Easy to Fall in Love. In quarta van les dies aisi. Adio un video vus de da, come il giugce causas.
1: Che causas.
0: Giun conto Franks in forma de bons de landi en chans rimnai tirnus en nies jackpot e nus ancorin quella causa cau.
2: La causa ha una montada simbolica. La causa dati in differentes colors. La causa è svanaivla.
0: Ciai ai svanaivl? Non ho cien, ben venti un 30, ciai sa essere simbolic e da differentes colors. Non ho cien, ben venti un 30. Anus marain, ci can prova ozcau. La fortuna, RTRBND, io sono la Gabi, ci è il telefono?
3: Bieni Gabi, che Martin.
0: Bieni Martin, che Paul. Martin, con che se avesse nus e con quel jackpot?
3: Oh, io un provo con il defense e le facce.
0: Ah, also hai un body paint, also se la faccia, ne se il cierp, se la faccia.
3: Sì, ho qualche invece entrato da chai, venite Dukes, da hockey, ne balla paivet, in savenz.
0: Faccias coloradas, con si bandieras, ni del tot, ha?
3: Exact.
0: Faccia colorada. Ok. Martin, quella proposta va sin nostra lista. Grazie al fec. Oh.
3: Aie, bien.
0: In BD, stai bai, Martin.
3: Grazie, ciao.
0: Ok, luon provai nus. Cau, RTRBND, ti ha proposto dus per mai.
4: Io ben dico che è Jacken Steger Denis.
0: Ben di Jacken.
4: Io dico la creme schnitta.
0: Oh!
4: Quella è da tutto scaluto.
0: Di quella è Vanessa, lui è esperto.
4: Quella è Vanessa esperta, più dati per poi altre.
0: Ai, ai, ai. La grandiosa creme schnitta, la pasta di feia con crema di vanilla. Io suppongo che quella svegna ne boveglia, stil giacan, ha?
4: Oh, io me ne ho con.
0: As bugien giacan?
4: Oh, mi c'è con male vine, eh?
0: Tip top. Oisi. La creme schnitta.
4: E buc.
0: Oh, da, giacan, io sto mal. Osa sti fa... Guai des a mi.
4: Guai con bien. Io vai pinau tira un massa.
0: Super.
4: De tutte sorte.
0: C'è buona tattica che nias Jacken ha per da al giugce causas. Jacken, in bellezza venerdì di visio.
4: Se mi lonte mai, grazie.
0: Ciao.
4: Vedi a quera.
0: La cremschnitte, vese usa, un giudo mi rasso enter con la funzione en romanche. Basta nus mai vina von. Ci hai cao al telefono, bien di per la terza proposta.
5: Qui è Anita, parli, ciao Gabi.
0: Bien di Anita, a scuol.
5: A una pensale banconote.
0: Vanessa è mia esperta, non è?
5: Son.
0: Struscola sono le borse, zack! Sono
5: son
0: le borse.
5: Son.
0: In sven struscola mette le borse e le tasche che le sono le ven.
5: Precis.
0: Montata simbolica. Stadt per nostra nazione, ah, ne mein. Per Helvetia, al Frank-Schwitzer. Lu differentes colors, dati è. Adela, hai scono sven gran commentau, svenaivla. Denton, la banknota.
5: Sì,
0: è buon. Grazie alla Anita per quella bialz malezza che non sven usa, grazie per venire in dettaglio. In BD a scuola, stai bene.
5: Stessa mangi, grazie, ciao.
0: Ok, lu minus vina monti, per nus la proposta numero 4, biendì.
6: Biendì, che Rita Casalta.
0: Biendì, Anita Casalta.
6: Rita.
0: Yeah. Rita.
6: Qua io avete c'è forza con la scalur, scrive mi c'è ton fil ciel, la fera, ni la domanda.
0: Also quellas, kinsweise magari...
6: O fiel of nebla, so scia, che yeah. Vien magari mi de colura, scia.
0: Also in arch del snibel, also con quellas... Schoi bese magari el stiaras del nord, la e quelles lirs polares, amici ton. Vai nus el sentiment che nus agen. E amici ton in te lirs polares, ne vedi?
6: Genau.
0: Ok, lumatinus in gassi, la lirs polara. Rita, in a fig biala proposta. Amo buco che non sono corin.
6: Bien, bidi, grazie.
0: In bidi, stai ben, Rita. Ok, nos mangiamo per la devo... Ah, ciao, ciao. Nos mangiamo per la devo, la proposta. Ah, quella vien da ci, bien di.
6: Buon dì, donna Gabi, qua è Marlene Zulinger.
0: Buon dì, donna Marlene, Santa Maria. Osso sono di Spagnada, con che proposta vien Marlene?
6: Ja, wenn nu le cooles Cremeschnitte sprockels Gummibärlis.
0: Let's vai un biapi bugien. Ah, il sorzet de gum de de gelatine, ja, kannst du echt ins Kreuz Gummibärchen, wenn in der Gade im Rack
6: und... Ja, am Tod, die Ente, Gronze, Pitschen, sie, tot, im Lange, die nicht durch die
0: Gummibärchen. Absolut. Ne, wie, kui, ein Simpel, mein, an sie checka. Bärchen, lenn, in der Gade im Rack, kui, dat, kui, el vocabulari. Ursetz de gomma.
6: Ah, ursetz
0: voilà,
6: de gomma.
0: Voilà, ursetz de gomma. Ach, ne mein, suente la creme schnitte ad ursetz de gomma, trovai nus nuot pli per il cuvier nostres calories del dine. Il ursetz de gomma. Si simpatic, scoia va. Col zain, io sto da anche nastra Marlene.
6: Panilla. Prost,
0: du dein Alter, Elsie. Fett bien. Grazie, Marlene. In Bivender diese Santa Maria. Stai bein.
6: Und die, ich
0: weiß. Enus, dein Damaunpuspai.
1: Che tschauses.
0: E Damaunzon da Lu, denterles, diesch alles indisch. Deines Lu, jukche causes. Per 60 francs. Adios und Spaniada.
7: Du kannst noch nicht mal richtig lügen. Glaubst du, ich bin blind? Wir waren auf Wolke 7. Ciao.

Ed io se lo bescio il caud di scuorer sur No Mercy. A ce ne mai invece, Jude Marasuenter e la creme schnitte de Giacan. Adesso vamo Marasuenter. Io ho fatto la proposta di flettes de crema. E qua è una ben ad elegante.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: 15 milliuns francs per la campagna de votazione del Cercladur e la China pretende la fine della guerra in l'Iran. E le dice al microfono Florian Mon, ben di. Ils aderents ed adversaris de l'iniziativa Na ad una Svizzera de 10 milions han planisà var 15,5 milions francs per lur campagnes. Questa è un nuovo record de picche partides e comitès ston publiciar lur budgets, scrive la Controlla Federale de Finanzas. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milioni di francs. La grande parte dei raps viene da membri della PPS o da politici e firme che da tiers della PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de 9 milioni di francs, buonmen la mesedat viene dell'Union Economie Suisse. Clairement, pli paugs raps dati per la riforma della legge del servizio civile, la somma monta total dels aderents ed adversaris a 13 milioni francs. Passa 80% delle persone ad LGBTIQ in Svizzera hanno esperienze con discriminazione o violenza anti-queer nel spazio pubblico, come se il rapporto annuale del Post annuncia. Il plissavens vengono insultes e molestes annunciades, der 45 dels total 280 cas annunciats se tracti dentant de violenza corporale. Il dumbre de cas effektiv sei dentant bler pli out, scrive il Post denuncia, moradont 10% dels pratuciats s'annuncien ter la polizia. La China vuol che la guerra in l'Iran venga terminata si spercico possível. Senta che il presidente americano ha dichiarato che la Cina ha offerto aiuto al ministero dell'esterior cinese ripetisse pretensione di una pausa di combatto permanente. In fine della guerra giudia als Stati Uniti dell'Iran square a l'intero mondo. La pretensione di Donald Trump nel ministero bec menziona in sua comunicazione. La Russia continua con ferme attacchi contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 24 persone, scrive il servizio di salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacchi russe con più di 100 droni e più di 12 rakete. La Russia da Sievarda era annunciata attacchi ucraini in differenti parti del paese. In la città di Ryazan sono almeno 3 persone morte, plinant Brigia, la terza grande raffineria della Russia.
0: La meteo.
2: Oggi si coverde di plova di Nepuspe, ora van tutto il sventer mezzdì. Surmeli 200 metri sul mar, poi neuver, e fresh con 11 gradi a quera, 6 gradi in surselve, 4 gradi in legge di notte. La sonda date l'aura variabile con uradis e fases sulle gives, e la domenica si sitia sulle gif, a quera date fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per giunts de segirtats e con noi è si quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmain, Spleia, Bernina ed il pass del Furn.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie al Florian Mon.
1: Mes di, mes radio.
3: Ciao feins in venderdis, schins a... Da falla pun, a di ai la Sofia Freida, a di Boschi in Pernaival de Pertot, da di Giudò. Bien, a dine bien, i Giudò, i a feina spassigliada, a prinza e studia il plan de campionati mondiali de hockey, che c'aiva oz. Nisha inspira culinari che mein del Food Festival, che aliuk a quera. A causa in ondus romanches, vais vus la possibile da regala flores. Io sono Gabi De Gonda, vi che vascia il vini con voi, in direzione Findiamna.

0: Vostet leis RTR las dies a siat aisi. Ed ai vegn fetg sportiv. Quels disca o quels dis de campionadi mundial de hockey sil glatsch. Oz vegn quei spitacle lanciaus quei quel campionadi mundial de hockey che ha proprio celebrato. Also, in Prems, Dukes, quel sein questa sera ni 8 intermezzi a Turic e de Fribourg, mince mai alle 16 a Vegn, intermezzi delle 4, toccano il Trentin de match, se masirano le migliori equipe nazionali de hockey in tot, in 64 partite e combattono per il titolo de campion mondial. Le arenas moderne de Turic e Fribourg, quelle porgen a look ideal ad è le zones per tutti i fans semplicemente ideal allora se l'hanno sapere se capisce neua in quel giuxot non sono ci vino a centromiezzi a inciava centromiezzi a Turic cul giux Finlandia Germania a quella squadra veng a Turic l'us ma dema mai nella squadra veng a Fribourg Canada incontra la Svezia. Lu la sera a Turic, il Stadis Uni, è in prem giuc con l'equipa svizzera e lu a Fribourg, dato in questa sera alla Zocchi la Cechia con al Danimarca. Nus teninza capesce als Polis per la Svizzera, questa sera inciaiva al giuc incontra il Stadis Uni dell'America, la Zocchi a Vegn a Turic a Nus. Vain de tenir els polis a Maraca, quella equipa svizzera vegni vina von. En mince casa vus tots que esas forse schon de viadi en compagnia de RTR ad in de quels giugs de campionati mundial divisainus schon ossa bia plagé. E RTR tenlu vus e indic al curren de tjeca marcha al campionati mundial de hockey en Svizzera.
1: Dutch Sport.

Costau Bibi va plan cun culurio ina vera auricula las diege dodischaisia. Dio sais imagina che las flurs del di della mamma quella semplonet vergadas. Tenton, chi di che mo las mamma sa un plagé de flurs? Ad rinconoscientia? Gertiemi, e omens, babs, tats, vigins, vigines ondas madreces, dirigentes, calostres, calosters. Chi ha bo pligé de flures? Tot quella biala compagnia an tuan vus, co fossi de faina pinche surpresa, cun secons pleits de rinconoscientia, en forma de din an grazie al fec. Fec sempel vus telefonais a mi el studio, nulla cien, ven venci cun 30, e io sono spontana, a domanda la vus, lais fa in, an grazie al fec, salut telefonai os. 0800 20 21 30 hai dat buona moda più sempla da di an grazie che cau si non des romanches sempre mein fresche mein fech spontan a feine pinche sorpresa a quella persona che sorvenlo las flores vos telefonais jaisenus chica ad sorvenin mach floresots e per chai quei jana gentir strieng telefonai 0800 20 21 30 io s'allegra de fa benvigni a vus causi non des romances cui a nom nies an grazie al fitch per vus en paucas minutes 0800 20 21 30 butterlinai bo studiai mema fitch e je fitch simpel ad adina fitch simpatic e de cor Non lo cien, vein venci cun 30 per di, an grazie al fece di una persona che è in tuo vus a dar con garanzia plegé da din vi mach flurs. Non lo cien, vein venci cun 30.

0: RTR. Il venderdis igl eilas 10:08 a 10 per di en grazia.
1: Grazia fitch. Cun RTR.
0: Vain. Ai dat in grazia fitch spontan. Io asche fa ben vegni al telefono alla Lea Fetz den Domet. Ciao Lea.
2: Ciao,
0: bien di
2: Gabi.
0: Bien di.
2: In
0: quel caso, wenn uns blieb in Taule lehde, esser spontana, a di, an grazie alla dina persona cara. Beatems, also es bodiu de se preparale, aber ihr kreuk, ich trovi e bo, preparazion per quoi.
2: Exact. Also, ja, wenn es budien an grazie au nostra figlia, also, nom de mi uom, naturalmente, a nous lesen die delen grazel per to quo la faela sa gida sin zaina gana commission ce la va qui ni sia in agada sempre mein spontane scausa secola scriva sasti trovas tos di ven si che de queren ihr scheier lus prendio grat oder Ja, sie in der Schocken sich ja schon die da Kors beschreibt mir aber sie se wie fa quei Partei. Ja, ella a ja da fa aber ihr ubi ihr les einfach in Grazia della per quei ella mi è schon biaga das fac. Pleges ja. Schai della quei match flores. Spera che la vaghi in tic pege che non se vese un po' spai.
0: In relazione d'enter mamma a figlia la Riccardo Fetz ella a è Fatsch, che la Lea è diventata tata, grazie alla Malia. Qual è la relazione con la Beadia?
2: Già, qui Bidia, ella naturalmente è una cara, ella c'è la vese da luncia, cloma la tata, ciao tata. Già, ella è proprio in allegra, con ella senza dinri, ella ha dina... aseba, ella fa elsi o ella braggia ed entrena, ma ella è proprio una cara baina, non si faccia piacere con ella.
0: Tata ha un piacere con la figlia Riccardo, e naturalmente è la Malia. In quel caso, una di quelle flore in quel maggio è probabile per la poppa.
2: Naturalmente, e si ha una che è pink, se lui sei l'encil. Io hai per la calur pink e sei la calur.
0: Quei deja alle princesse pinches.
2: Exact.
0: Lea Fetz, nostra mattina in fede, Budienko, Mach Flores alla Riccardo Fetz. E la giusa grat Bardiau, vai o Dio?
2: De, also es ist noch in On, Kienkau, Stauelmachs in On. Ja, es steht in Wohn, wie ein Ramon Stiefer Kastel. Nein, es ist noch so leider, Kienkau. Dann sind wir in der Habitation, ja, ich bin doch in den Gauter. Ich bin wohl ein Fiend der Mond, wo ich die Kastel, aber tut ihnen ihr Alter. Ich sah spontan spät die Kulvelo spät so oder dabei feine Pinche Visite am Rhein spät oder so Contrari. Nein, tipptopp.
0: Aber quai, genusen, grazie, ne vi, Lea?
2: Exact.
0: Fed Budien, Lea Fetz, un grazie per il telefono al studio, nostro matin, les flores, Riccardo e Malia Domet. La florista venne s'annunzia lu sines casa. Con un bimac flurs. Lea.
2: Grazie a te, Fede Gabi.
0: Adiao, ti avviso la voce a tutti. Vine buon, bia plige con vostra Beadia, a che tutti restino sounds, a sapien viver insieme. A vai a dire, puoi spesso vedere, a se la gran insieme. Lea, Fede, grazie a te.
2: Grazie a te, Gabi. Bia la fin di amna.
0: Sa milion te main. Stai vai.
2: Ciao, stai vai, Gabi. Grazie a te. Ciao.
0: La Lea Fetz fa poi il grazie fece sia figlia Riccardo Fetz che a la poppa Malia e il match flores va a domat si sempre aisi vuoi sapere che pesce è di una s'annunzia a ternusa non si viene a mettere fila in guila or de von per via grazie fece aber ai gertegi naturalmente è di una fece spontan a cui fa se che pesce gran plegé a nus

E las duas entradas libras, pil concerts, viaspras, romances, aglion. De sonda ils 23 de maig, quellas duas entradas. Astia nos regala oza la Berta de Rungs de Tersnaus, de Vigenza, che pesa ad una Berta e la compagnia bia bia plegeculas viaspras romances. Shaya botungiu oz de Gudinia, de Maun, vainus per vus duas entradas libras pel concert, cailu a quera, a quel als 24 pia la domenica suentra miez di alas 6 ni alas 4 ose son diusetze bu presidira esce u conto la na alas 6 il concert in Baselge Sante Cruz da quera quel ai alas 6 a de maun se vais vus gudinia entradas libres cau tirnus in ondas romances suentra il calendar d'occurrenzas e se vus lais fa vossa reservazion. E quai è possibile sotto la pagina d'internet tickets.ch.chant.gr. Fa piacere, se è vos, se participais e vinis mais a quei concert Viaspras Romances in una nuova opera.

La sia con Chandelier. Scoda il Berte de Rums a Gudignau las entradas libres pel concert. Viaspres romances a Lyon a Naturalmain. Dati è in a casa della sera, quella sera pia in Stobo ex nom ampustà als biglietz via internet. Vus sovess è vignì.

0: giuvenils, quei munta halt a digne fuss piancever da davant.
1: D'Antonio, suppona lei, intic la dinamica dentro cantaduras e cantadurs quella ai ferma, ossa Christian Klucker, per Budapest. Costati culas fina miras, vus essas disai de tenei alt la latta. Costati ossa per Budapest?
0: Ja, ihr vier, wenn sie hier Redundanzen general, nur sie sind ja in einer Union privata, in quel Sinn, hat, was ich jetzt, las finja mires, con qualcas wein quelia, usa, da plicca zum ganzen Prozent del Chor, ka a mena participo in einer Konkurrenz internationale, ner und somer nationale, bitch, isius per, eben per la grande part nov, kas nein, la primia vid in einer Konkurrenz, ad els stonus in primia, ja, am prenders co qua i, a vis ich, okay, is es wein dura, das ist na sa, da wanda, is am prims quattro cinz, ner x erscheint, du sunt ja fitch lehrt, aber in sa scosit in isa digna dependenta dot, ci otter kurs ga sa participation, sco la qualitat da quels in, at da jetz an avai o simplemente la finia mira da se vir ir, at musar nossa mira prestation, die da vos da eins ga svein fatsch. An sa setz da vir da musar alla iat, ad als jurors, las juroras, quasi le nostre qualità a far qualche un grande piacere.
1: Ad il piacere vien congruenzia bu a monca. Demaun, Christian Klucker, demaun presentais alla baselgia reformada ad ander schon un pau de quel program. C'è canzuns, c'è stil de canzuns, è quello demaun in baselgia ad ander?
0: Ja, an se setzt kantein se damang ihren Tierprogramm, da las Konkurrenzes, da quelles tris Konkurrenzes, quae anceva con ina canzon tu desch, chamaita li vendu vit go danza, lura sud steiles da John Antoni de Rungs, lura il canto del cucù, musica popolare, lura ina canzon franzosa, Amolaison, lura las Gialinas da Romani, at per la fin, luogat fu Bergen und Tal, cas vanieran duas Civladras, qua lura il blog da musica popolare, a so internainza an avant della musica sacrala, di mit tränen sehen in a musica in den Komponist Barock, Homilius, allora in eine Komposition den Komponist der Schweizer, Karl Rüti, Vox Clamantis, My Soul, There is a Country, den Komponist Englisch, die Signor Perry, qua lura an zersetzt quel blog sacral. Nacci che aveva amlido, l'avanza in una composizione, quasi una prima audizione da Stefano Sposetti, Cantico delle Creature, anzi che l'ha scritta, è una sensazionale composizione. Io scegliere halt ci mette insieme quel programma, se dine lo hanno certe premisse che installo, ora prendere componisti di agen, dalla Svizzera, ne arriva vice dalla Svizzera, lo hanno da differenti stili. Ad scottiarci vanza l'ora cantanza il blog quasi cor de juvenils con I'm a Train un po' in canzone ritmica dall'America l'ora ride la primavera anzi c'è Renaissance da Schütz a zweiter in arrangement quei era in la prima audizione che s'erscheint mal a zwar justist aktuell ESC an l'Austria hat on ani presentò un Schweizer Made in Switzerland.
1: Sì.
0: Ad nus war ein quai scho arrangiar per cor.
1: Wow.
0: Ad quai verdanze da man, sco cor, erco moviment, er qua weinze in actur ca vinen nus a musar sco, ca svein los, das am, ner sco els an, das am ova durant quella canzone. Aber la fin finale in a canzone, das wein schon im Moment al repertori quai i cruhai in a canzone dalles Filipines.
1: Fegbi repertoire Christian Klucker, je que le public ache propi s'allegra demain une sera de venir à concert et con son et tous les spectateurs et les jurors à Budapest. Christian Klucker, un grazie al fe per quel discours, nous divisa in toi toi toi, maximum de points, a che beau, gratulai nous tutina. Nous s'allegra in amici casa du dilu de vous dels resultats, sco e adina, il jailu iu.
0: Super, ja, che grazie per
1: grazie al Christian.
0: Tu sei trovare. Grazie.
1: Stai bene, domani tutto bene per il concert.
0: Grazie, tutti bene. Ciao, Gabi.
1: Codetsch, demain il concert de l'ensemble vocal incantanti sont de sera, beselge reformada ad Ander, la sera à la Siat, et lui il 6 de Cercladur et la claustre Sonion à Santa Maria en Val Müstair, lui les 8 ad in quart.

0: E quel che aveva stato Loredana Bertè con in Semper Vert 1989 da un ustuno, quel titolo, sempre mai cool and maies urelias. Ures pels impuls oz, impuls da Romedier Quint, de Cappella, e la scritta impuls per quest'amna de Vartelas Casas e Ingedineses, a quel che ricorda el vide sia anfonza en connex cules Casas e Ingedineses. Dots, oz vai denter auter per l'obligazione della famiglia che capitava e da letzte Sures de wart grosses Preuz che eren lu in vir misteri.
1: RTR Impuls.
2: Oz duente la viglia chiasa in giardinaise una far del Trenta. I vegni un po' heikel. Is cercia in van un bogn. E dis domanda in nua che els vels in giardinaises lavaivan. Forza scotter mai da buop, la sanda da oculazion, sunio ant il bacil, piglior del schif au a ciota til la maist con au a freida, io un büt lova sur il ciò giù e du scedera fatta la lavada da levna. Co faivan que bap e mamma? Qued era un grand misteri. E li stess grand dera cicels faivan in let. Giambarlax erai vel su schöls e geva sa duana oz faina l'obligazion da famiglia. E fatta d'ella. Ed il preis sur Silvans pregevan gio da ciansla cia tal scuder spiorz desegnir ars sun plaza. Biermon planta, tradua con un plagiairin malizius il cuder de candinas in ladin scopardir usce non eschen nus ingedinais. Però plez duts romantics o da fatta erotics deva que erter nus be ilas canzuns popularas. Quella del merla in tilla rama ci avisa il giuvan c'è il desira marusar o quella cul cusal della mamma alla figlia da nunas maridar. Il misteri ter nus astropaiva tals aviuls o curcia la vaccia niva manada o l'ura tanta da mazzo il pasci con variantes ordinarias e manciaras, in giunas de quelles nus chatta in tils dizionaris. Dalla canzun de las canzuns e la Bibla nu quintaiva neir il ravarenda sin chans la mai.

0: Las novitats da RTR.
1: 15 milliuns francs per campagna de votazion del Zercladur e la China pretende fin della guerra in l'Iran. Il sendisch al microfono e Florian Mon, bendi. Ils aderents ed adversaris de l'iniziativa Na ad una Svizzera de 10 milliuns han planisava 15,5 milliuns francs per lur campagnes. Questo è un nuovo record de picche partite e comites ston pubblicia lo budget, scrive la Controlla Federale de Finanzas. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milioni francs. La grande parte del RAPS viene da membri della PPS, o da politici e firme che sono da tiers della PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de 9 milioni francs, ma in la mese dat viene dall'Unione Economie Suisse. Klären wir pli Pauksraps dati per la reforma della legge del servizio civil. La monta la summa totale tant tra els adherents co els adversaris a 300 milli francs. En la surselva, nella quantità de dons de selvagine en il guard pic semidà dels de vosons, come sen risultats intermediars del report de guard e selvagine. La comparazione del zons 2019 fin 2023 con il Davos report del 2012 mosse dentant grandes differenze regionali. In la regione de Breuil petesce tranter auter il Pign, tranter muste e Sumvic cresce per suenter la Vietzbein. Il report conclude che ins stoppe continuare con le misure instradate ed optimare quelle per contangere le fine mires a lunga vista. La China vuol che la guerra in Iran venga terminata se sperci con Pusseivel, senza che il presidente americano ha dichiarato che la China ha offerto agit in chiausa a il ministeri dell'exterior chinese repetisse pretensione di una pausa di combatto permanente. In fin della guerra agiti al Stati Uniti e dall'Iran scuola a lentire mondo. La pretensione di Donald Trump nel ministeri ben menzionata in sua comunicazione.
0: La meteo.
1: Oggi si coverte di plove di nepusperoban tutti le sue entro mezzodì, su 1200 metri sul mar, poi neuver. I fresci con 11 gradi a quera, 6 gradi in surselve e 4 gradi in legge di notte. La sonda dati aura variabile con uradis e fasi sulle ives e le domenica si sigge e sulle if a quera dati fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 il tunnel de Roffle blocca in omedus direzions, quei per vidi in auto con panna. Il pass del San Bernardino e sarà per raggiungere de Sedirtaz e con noi vedete quintas in il pass dell'Alpsu, Lucmagn, Spleia, Bernina ed il pass del Furn.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Elle era vigni de l'edida, ieres alla stada, faci una grandiosa performance a tuttina, aibo, tungiu.
4: Sì, è natürlich unfassbar verstanden. Hey, riesengroße Enttäuschung, tut ein bisschen weh, aber hey, es kommt schon gut.
3: Ascia Veronica Fusaro, ella dau tot en nose ils, a ella e fac tot andrec in una grandiosa performance, ma eba, e per nos sa in tic in mail asch. De pli de dela ad insomma della domanda. Mi reis vu sonda a jeste? Quei ad auter caternus. A no vonles dodisch. Adios un Gabi de Gonda.

0: Insieme con Armenia, Azerbaijan, Lituania, Luxemburg. Aisi stau pel EST 2026. Depi Luca Hemi al 2020, era acne mein token os nidin curdawo pel final del EST. En mince cas, Veronica Fusaro, consume sadi. Aisi forse stau tutina in tec biacnera antun antun. Don, che se canzun abus rovigno quella maritava. Accostati con vous. Accostati con vous con Mra al Eurovision Song Contest, al ESC, Pina, al Chips, al De Baiber, per se placassi in canapè, son de sera. Quella domanda venus chantau en casa e dort casa RTR.
1: RTR. Centa la domanda d'Alemna.
0: Exact. La demanda de Liamna Marais Vus al Eurovision Song Contest. Nu se vain ca cun Nemo, de pica Nemo e stas in tribuna se vain us, iai tot pusaival. El am usau tot quel che stau pusaival, grazie alla Svizzera. Vain us giu al Eurovision Song Contest a Ion Vergau in a show de la surdimensionala, grandius in spitacle non umplidaival, a grazia alla vittoria de JJ dell'Austria, aisi osa eba al ESC a Vienna. Accostati, mrais nibo.
2: Ja, io mi ero den tren, io vado in cant.
3: Also, dritt sincer, aios uam bopper su quitao a schifete ESC. Ciao, und ich bin präsent, weil ich in der Schweiz bin. Ich bin auch bei den Tieren, ich bin präsent, ich bin auch bei der Persekutau.
4: Ich habe einen Passat, der ist einfach ein Stoßfahrt, ein Saviter General, der in der Schweiz ist, ist noch ein Fingern, der in der ESC.
5: Ja, fai nur più bugien, camaragli SC, on per on. Quesci in tic tot, un po' frukt, quels costumes, quella lieut, quella canzuns, e tot un po' surreal, e schintig insieme in sa fevra, a ce coi quel divertent.
2: Also, ich dachte, dass wir cantabia, ja, la performance war, wenn ich mein, der Plicke, adesso in se stesse boire fine mire da qua quella sangue per parte conta ne je sa de buch de clatir
5: la tecnica io vai budget in camera tutto quella roba con interessa mai ad i dat ne gina emission sel mon che vem producida a schier col ESC ad dem ra co che vem fatti plus pyro se cazzola se tot insieme con questo super super fascinante io credo in canzoni in act che vem mai dem da nemo ad the coat Kella gut nyapo la Svizzera quei jetzt ich ja sein dass es evs Sofa kommes a mit zum Ravel quei was ich boah amazing bier quei at aber a Waterloo
0: Ils favorits de Livio Kistelle Dil Reminenz son de sera natural mein sil Schweizer vasinus buoi supponiamo en minche cas el ai quel che vegn a fa la surdade dils Punkt de la Svizzera. Adela e quel che vegna di Good Evening Europe. A fa ben vegni live de Berni, de Turicie, sai osa ebo exact en mince cas. El e quel che vegna annunzia all'antira Europa il punkt che la Svizzera dat per lur contribuzion. Ad Livio Kistel, di bisogno se capesce, demà una sera toi, toi, toi, sai si mucinaca. E lei se ne va intec nervus. Elenis moderatore del Telesguard e quella gada la faccia per l'Europa.

0: Igl ei las endische mesa, ed jeu surdun a Florian Mon.
1: Ils aderents ed adversaris de l'initiativa Na ad ina Svizra de 10 milliuns han planisà var 15,5 milliuns francs per lur campagnas. Quei sei un nuovo record de pica partida se comite ston publicà lo budget, scrive la Controlla Federale de Finanzas. En la surselva e la quantità de dons de selvagine nel guaut bec samidad el de vos ons, come sono i risultati intermediari del rapporto de guaut de selvagine. La comparazione con il de vos rapporto del 2012 mostra intanto grandi differenze regionali. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping è fin senza che fes venire comunità risultati concreti. La Varda americana di intanto che ha da convenies en le spartas economia, agricoltura ed avions.
0: Grazie al Fitch Florian, a nos morantia Laura Studegia.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Ozla Sofia Freuda Adela fa è in tic parada. Ozla si curclau, ai sai plovra di ne puspoi orvantut sur el suen termiez di. Sur melia 12 metri sur mar, sai è da bain an qual scrotta neuf. Gli è frescht, con 10 gradi a quera, 6 gradi in surselva e 4 gradi a lenghe di nauta. Dema un sonda, aura variabla con uradis, a fases sulle lives. Domenica se lo piscet con sulei e lo dati a quera, joc graz.
2: Vias e traffic.
0: Attenzione a si de facile a tredis dentro Sarganze Sankt Margreten. In vehicle che resce è la fallida direzione. Attenzione! Se l'autostrada a tredis dentro Quera ed il San Bernardino ai colonnas dentro Rofla ed il tunnel de Rofla, la ragione è che il tunnel è serraus per quel che in vehicle ha in panna. Il pass del San Bernardino quel è serraus per motivi di sicurezza. Con noi fai di quintassi le vie del pass al Bzu, il Lucmagne, il pass del Spliglia, il Bernina ed il pass del Furn. A voi tutti e tutte schesse di viadi, vi dai attenzione a venire ben a destinazione.
2: Mesdì, mes radio.
0: In Zidia che il Zramonge sia in tec dappertutto. Qui è al cas a Vienna, neocchiai, la fiesta federale. Da de musica. Un curt moment, muss ein Musiker ja e Ramon Slau an uns, wenn die Skurriu cool. Heinrich Tuch, bo, Heinrich Tuch, al Heinrich am Mintjekas, el ei nies Horschbgau. Schko proxim, kun uns dein Erwin in a Finiastra, wirs la Fiesta Federala de Musica a Vienna.

Vostat la eserti eri 22 minutes avon las 12. A nus vignin dir in de quels grands spitacles ca se capeta questa fin diamna a piena nomnada main la Fiesta Federale de Musica. Adins DJ, hai detti da per tot Romanches Romanches, ad è la regione de Biena, dati secondes Romanches e secondes Romanches. Adin de quels hai al Heinrich Schgier. El habitesche

Quei che John Newman, Love Me Again, in 10 minuti. Oggi sono le 12, io vi scherzo in cucina, buona creatività, per scaffi in grandios menu. Baby!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: E na scelta da nos temas, anche degna Madame Blair Dons da Salvaginia an its gods della Surselva. E pitat l'ora an il magazzin.
2: Und da bin ich wirklich sehr glücklich und happy und stolz auf mein Team.
1: Della Presidente di Comitè d'Organizzazione della Festa della Musica Federale a Biel, Elzion Fitcher Curta Vista Surpia, che la organizzazione. Happy e content in sei Bettchen sperde in Finale, forza los per neir usche Junsch, la Festa della Bella Pesor Silvana, irte la Coppa Grigiunga, oi però, Bettchen do.
3: Ja, allein sind hier wohl freut. Fast schon in dem Mal, aber wir sind zu deinen immensen Lorden hinaus.
4: Ja, klar, im ersten Moment fangen wir nicht mal. Wir sind in einer jungen Equipe, wir sind schon ein NBA-Jugendurst mit einer Experience. Am Ende ist es gut.
1: Im Magazin damals, die Kinder der Match, Bell ist es mit uns, am Mikrofon Toni Poltera. Il magazzino di mezz'ora è in Oxenciavangi con le novità perché i giangi hanno anche gli sgozzi sur Silvans, le novità con Erwin Caduff.
5: In la Surselva, nella quantità di donne di Selvagina e nel guaut strusse midada, il Davosons, che mussono risultati intermediari dal rapporto di guaut e Selvagina. La comparazione dal Sons 2019-2023 con il Davos Report dal 2012 muss ja intanto grandi differenze regionali. In la regione da Breil patesce tranter auter il Pin, tranter Mustes und Vic cresce per suenter la Vietz Bein. Il rapporto conclude che in stoppie continuare con le misure instradadas ed optimare quelle per contangere le finomires a lunga vista. Aderenze ed adversaris dall'iniziativa Na ad in Svizzera da 10 milioni han planisava 15,5 milioni francs per lor campagnas. Tenor la controlla federale da finanza sai a quei in nov record da piche partite se comitès ston publicar lor budgets. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milioni francs. La gronda parte dals raps viene da commembras e commembras della PPS o ben da politikers e firmes che datiers alla PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de var 9 milioni francs. Bunamain la mesedat viene da l'Union Economie Suisse. Clairement pli paux raps stati per la reforma della legge davart il servizio civil, tant aterensco adversaris impuntan entun 300 mili francs. En la Repubblica Democratica Congo è la febbre da debola rotora. Las autoritats annuncien 4 mortoris e 13 cas confermats, la tiers 250 cas da suspect. Ebola è fitch contagius e privlus. Senza un trattamento immediato monta la rata da mortalità a 90%. Experts ed experts temen che l'eruzione sia già stata avant mais, senza che sia scoperta. Quitats fece consont che il virus è rotore in una regione da confine urbana, che possa accelerare la derasazione. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping è ida a fin senza che fis vegni comunicare risultati concreti. La vart americana di intanto chi aia da convegnas in la spartas economia, agricoltura ed avions. Le due pli grandi spusanzas economiche saiano era discurida vart la guerra dall'Iran. La vart chinesa a pretendì che la via da Hormuz tuai venire aperta usce prest scopusaival. Se ben la Cina sostegna veramente gli Stati Uniti, na il Ministero dell'Exterior Chinais bec dic. Suenter la visita statale a Peking e Trump puspe sin via a casa. La Russia e l'Ucraina han mince mai baratà 205 prigionieri da guerra. Quei han oma due svarts confermà. Isa tracta di nem prim pass, in tut tuen mince mai mili poder tornar in lur patria. Quest parata è una parte della convegna per una pausa de combat da trais dies dals nov finils indis da match, ca consun servì alla parada militare a Moscow. L'Ucraina aveva mo sottoscritto questa convegna con la condizione chi dette in barat da prigionieri.
1: Jelas, dodage cinch, davanti in interlora, its temas cens specian anc.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: I balapè grigiung, la coppa grigiunga, na vota sto con la festa sur Silvana, totas dus squadras han persi il final, e che ci partoccia i balapè grigiung, am general del il presidente Klaus Kaluri.
6: Es ist wunderbar. Man sieht, der Fußballgrabünde, der lebt nach wie vor, auch wenn wir nicht gerade vorderst vorne sind in der Liga bei den Frauen und bei den Männern.
1: Feste als diese Biel, la Feste der Musica Federale, con in Javisch, per et a tots.
2: Und dass, wenn sie heimfahren, noch lang, die ganze Nacht darüber reden und dass das noch lange in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das sagt, hey, cool, das Fest war so cool gewesen.
1: Bech usche cool, li storge den rapinamaint davant chi torde jons e not vital, ci ves gie de paer en milion francs pils ostagis. Osa avant però l'ora.
0: La meteo.
5: Ozai Blairs Nivels, si diveni adina puspe blec, il confindanaive tranter milli e milli cincent metters. En il Sursès vegni 33,7 grads, en l'Engia di Nota maximal main 4 grads ed en la Regiun da Quira 11 grads. Da Mount Domination vin avant, Nivels e Plievgia ma trantrenna iera fasas da Sulegl. Dumengia esi sic e pli miaival.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonos tranter Ziran ed il tunnel da Rofla, la ragion è che il tunnel sarà per cochin vehicola in Apanna. Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con 9 mesi di quintarsi in le vie dal pass Alpzu, Lucmagne, Spleia, Bernina e Forn.
1: In Spodeir, il balapè grigiung è il de il pi importante, il finale della Coppa Grigiunga. Codania, tra le donne, scuerti zomens on its teams favorizos, ti zomens a che i val poscavo calcio, tra le donne, tu sanciazzas. E che puspe monta per le due squadre sorsilvanas o il beddo in deda festa. Le donne sono perse con 0-2 e gli uomini si sluain con 1-4. Giancarlo Candines rapporta.
7: L'US sluain i onves ma bugien defendiu al tetel della Coppa Grigiuna. Ma al capo 7 gols, lasca dov, a Jean Court su entra la terrada dic.
4: Per me è io se schon qua finale schon vergauni, nu se sem ben vit Londra al campionati, le ven leu in fine mira et e qua fu stau flot de prender cun e una brosa il focus schon per spesso in domenica, nu se mbugi ci temps de servini che va schon venavon.
7: Al focus già si il campionati in terza liga, nu che la US Slovenion ha den fla alle testa con 4 punti de pli avantaggi sulla concorrenza. A quoi ciun giug se von la fin del campionati. La chance di tornare su entro 4 ronze in avanti alla seconda linea regionale è più piccamo realistica.
4: Sì, se andiamo in prima, vuoi sì, lo fanno se c'è fa l'eo, no? E, claro, non sei mai dice, ieri è mai proprio stato la fine mira, ma ora siamo in casa, non sei stato in super con 4 punti di vantaggio, adesso vai non in per giù, io è un po' vergato, ma ora stavo in Londra a sparare 3 atrás.
7: Esco l'asca dov'di, agi al final della Coppa Grigiunga contro il Puschlav, ora vantot musau in causa. Els vengono per grande parte di tenere pech ad una ferma equipa di seconda liga. L'Ugezia ha il sentimento che ha ridiuto l'equipa di donne del team Surselva e su entra la terrada incontro Tuseon Cazzes. Per la prima gara insomma, ha in le Sursilvanes stades in finale della Coppa Grigiunga. Ihr Stau in ulterior punkt culminant tenor la Trenadra Bea Kedov so entra la promozione in terza liga la saison vergada.
8: Nus es in avenda quarta liga vini si in terza liga da in leu da vantire la tabella co che se capesce budu setz vain u on la star mezz quella fine mira da vini al final ad essen vini in qua final in se se vain us faci un gran sviluppo que am blidoi nus vun ma mit ton in teca nus vain massa e leu e oz ad un tour massa kam dieci patr cioè sviluppo vus vas faci se vos us raisons pa shabi.
7: Eti al team sur selva vim rau in avon. Den Ton contrari als Kollegen der Schluinion, eure seconde Liga è un Igin-Thema.
8: Ja, also nur die seconde Liga ist schon momentan ein Bogat, aber nur für mich ist es der Vontier in der Terza Liga. Es ist schon nur ein Team zusammen, es kann nur so ein, es kann wie sie auch, es kann nur Städte. Es ist nur laut Ronde, ich glaube, ich bin präsent, also ein Spreuen im Finale.
7: La grande fiesta su Silvana è buttata alla Coppa Grigiona 2026. Al focus lets Eurenton e l'equipe di Schluein scuotti il team su Selva già oggi in qualche specchia e sin le prossime finemires.
1: Il takt della musica, ma era il takt di puls dils responsables della festa della musica federale che als des Abiel nero abbatter different. È stato un connex direct ir con l'ora. Che c'è l'onza via ogni faccia, l'ora in sciopisco ce la è. Ed uscenzo ir dat improvvisare un po' su tutta la concorrenza da marciar. Che i puspe lascia schlagare i puls delle musicistas e dits musicists pispert. Merco e devo dar da star entri takt. Fabia Caduff è la ong avanti la festa on set di scurire con la presidente di comité d'organizzazione della più grande festa de musica di Mund.
9: La festa de musica federale a Biena es in diverse spez una festa speciale. In sede era la festa planizzata ad Interlaken. Il comité d'organizzazione della parte sura de Berna ha ort motivs finanzials stit giù la festa. Biena es salida eint. In peda quattro ons de planizzazione ed organizzazione han istovi far tot la lavur infra un on. Ed usce es la domanda arrivada ter la politica locale Nadia Günther.
10: Und ich muss sagen, ich musste wirklich nicht lange Zeit haben, um zu überlegen. Aber ich trage eine enorme Verantwortung, weil wir haben mit 0 Franken gestartet. Wir haben kein Konzept gehabt, wir konnten nichts übernehmen. Und jetzt in dieser kurzen Zeit ist wirklich wahnsinnig. Aber wir haben es geschafft. Und ja, das zeigt es, manchmal braucht man eben nicht so lange Zeit, sondern manchmal geht es auch in kurzer Zeit. Jetzt müssen wir es einfach noch über die Bühne bringen.
9: Il quart temp de planizzazione non è stat l'unica sfida. A Biena vengono spettate 25.000 musicantes e musicants e de mobler de plus 10.000 visitaders e visitadres. La sgiurezza nomna la presidenta con la più grande sfida.
10: Das ist, haben wir enorm viel Geld investiert und auch wirklich Wissen und dass wir die Sicherheit safe haben, so gut wie möglich. Und natürlich Gastronomie, dass wir alle gut verpflegen können und vereinen, dass die glücklich sind und mit vollen Büchern wieder spielen können. Eben jedes Ressort, denke ich, hat ein bisschen seine Herausforderung gehabt. Und auch der Verkehr natürlich, oder? Weil den Verkehr muss man sehr gut lotsen. Und da haben wir auch wirklich kompetente, gute Leute und das haben wir auch gut geplant.
9: Da tut la Schweizer viaggian musicas a Biena. Hotels ed otters lös per pernotare in tot la regiuns und stats subit occupats e per procurar per una festa senza in caps ses avisas un voluntaris. Una gruppa de voluntaris s'agni svelt insembel cu la giute de musicantes e musicants de la regiun de Biena e Berna. Però finoz mancian amo persunas ci pudessen dischargiar un po'.
10: Ich glaube, wir suchen noch am letzten Tag und man weiss ja nicht, die einen fallen aus und dem, oder passiert vielleicht sonst etwas und das muss man alles mit einbeziehen. Aber es ist ein harter Job und es ist ein Ressort, das auch sehr stark gefordert ist. Und wie gesagt, wir nehmen wirklich jede sehr gern, die da darf, mitmachen oder will mitmachen und Unterstützung gibt.
9: Nadia Günther, ci ha la responsabilità per la festa de musica federale, impromette che questa festa vegn otra scolas festas de musicas passadas. Is vol esser innovativs e sporger un program per giuveni vegl e la tenda avvierta des star simbolica manch per una festa avvierta per tuttas e tuts. Is vol schiafir memorias a Biena.
10: So, da heisst, dass mir das Fest so den Vereinen, der Bevölkerung könnt, präsentieren, dass sie zufrieden sind, dass es ein gutes Fest gibt, dass man die Leidenschaft kann teilen kann, dass man gute Gespräche hat. Feste tut miteinander und dass, wenn sie heimfahren, noch lang die ganze Nacht darüber reden und dass das noch lange in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das wir hier in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, dass sie sagen, hey, cool, das Fest war so cool gewesen. Dass das gut in Erinnerung bleibt.
9: Una festa ci des coliar cu la musica, culturas e linguas e personas de tot la Svizra, quas giavuja Nadia Günther, la presidenta del comité d'organizzazione.
1: La festa de musica federale cals des a Biel, ils malets, ed ils malets che ci vim marciò, per esempio, e blirang da ple, catez sen nossa pagina d'internet rtr.ch, no catez artecels, fotografies, audio e naturalmente scudeci ils videos. Il rapinamento, not vital ed il pritch da l'art. RTR o sterses publicia its contrasts ed voi per un rapinamento in milion francs e dus o stagis. Il rapinamento è capito avant 14 giorni in Africa e nel Niger. Infin ossa era Kelly Storgia ancora scienta angal als Pax, not vital ed il fei de sia Savregna Niccolo Cretli, che ni rapinò, racchinten in moda impressionante l'istorgia os per la prima già e che at RTR. Si ci va in rapporto, oido diverse reazioni alle medias nazionali, Milena Bassin o perseguito per nox ed osa etter me andrì in studio per dar plet e faccia. Milena, in prima però, savesses per progetti risumare i film di contrasto, perché ci vuoi, esatto.
11: Not vital fa arts in tutto il mondo. Per esempio, la fin dels anni 90 fa affermativa ad Agadez il paese Niger in Africa. Si è parent e da quel tempo studente d'architettura Niccolo Cretli è avvent 14 anni allora in Olo per fare un practicum. El ed il assistente indigente Not Vital sono allora nies rapinos del 2012 ed il kidnappers en pretais 1 milione euro. Un terzo, o Not Vital Paio Direct, e Niccolo Cretli è nie libere tornò in Svizzera semi salf. Il Turek ed assistente avent lui sei nie libere B, grazie ad un parent con grande influenza, che dice la famiglia africana invers RTR. Zieve il rapimento non poteva Not Vital più tornare in Africa e fino ad oggi la situazione trenter l'artista e la famiglia africana tendita qui mosse tutto il film.
1: Interessante, in ogni caso in storia scu in crimi, in spudes erdec, la storia da quel rapimento ed il pagamento da quel 335 mila euro ci Not Vital o Paia als Kidnappers, che è neida derisata in differenti media svizzera, che li storgia. Milena, c'è e non sa lo le reazioni che li storgia?
11: In prima linea, in differenti media racquintò li storgia del rapiment. Le informazioni ci sorvegno or del contrasto col nom Not Vital ed il prezzo dell'art sono nuove e per cui è il focus delle altre media di declarare li storgia. La Südostschweiz scrive, per esempio, che è Adelse già questa storia occupata da spè un tempo. E il portal 20 minuti, ora quinto la storia, certo, se i commentari non sembrano che ci c'è Not Vital es, altri discutono su da qui ci des insomma viaggiare in un tel paese ed il terzo nomen allora a tutte le persone che commentano Kulturbenausen. Di meno una discussione piuttosto superficiale. Un po' oltre tunna quel Tagesanzeiger, ci ha fatto un articolo che nos occupa del rapimento, ma ben declara il modello del lavoro dell'artista. La base per queste domande è l'emissione da RTR La Show. Le discussioni, vem in avanti i commentari, e va per la domanda chi ci profitta scutere la produzione d'arte in Africa. Certo, sono d'accordo, c'è quei non già da paere più otto spese che usitò in un paese, o c'è scutere Not Vital declara qui era il film. Certo, c'è un commento dicen, el fa c'è qui, c'è c'è tuaz fem. Una fer quel art in un paese povero, in cui c'è il rizzo ed als profitation e deciden.
1: Tanto avanti, Milena Bassin, ci ho prescritto per noi i commentari da differenti media in Svizzera. La storia antica di rapinamento potete guardare sul Play RTR. Il contrasto con il nome Not Vital ed il pritch dall'art. E ci cercate in RTR.ch la show menzionata da Michel De Cortins, l'Otrantrotter, la storia, scusi, le sbuacce da Not Vital, ce l'hanno promesso di detta raps per un spital in Nepal, ci becci tutti in una parte che è raps e non è infine in Nepal. Sì, insomma. E Naturalmente, vende a minha casa da Telerite e Rio, rtr.ch. Il magazin de mezzodì che stoia sulle 12 e 20. Prisca Bundi è stata la producente responsabile, Irvin Kaduf ha fatto la redazione delle novità e dai microfoni ho accompagnato Tony Poltera e Michael Bublé. Ans Giavigia, it's a beautiful day. In Cacas, piangono scegliere scucciglietti.

0: Gli è stato le 12 a mesa. Bicabus, vai scendere in RTR.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il voglio engiadina a scuola. Il voglio con acqua minerale. Vogliengiadina.ch.
0: Ed io sono Gabi De Gonda, accompagno al bus tras l'ora di gratulazioni alla fine. Vai nel lupo spai. E oggi in Victorina, in Victoria. Che sai a gude las auas termalas di bon engiadina. Nus vain ozzer veniu gratulazions per trais jubilars, dai non nos rovesta neo che nos ascent remetter la scadiola, a sai che nus vain schon da fa, a vain ozzer veniu messadi su WhatsApp. Bain veni! Esco Dina, gratulainus in prima quelles a quels che sorvegnen gratulazions via radio, via, via messadini, via e-mail, a nus vain trois jubilares che han oz anniversari. Duas jubilares ad in jubilares con prem minus aftan. Aftan complanesce oz la Ottilia Maruc siu si sontavel anniversari. Per voi, donna Ottilia Maruc, astio legger su andontas lingias de gratulazione. La brev quella ai pulit liunga e spera il debu scarpiciaca o sco sur Silvana. Che è stato scritto per voi, donna Ottilia Maruc? Mia chiara donna, nostra chiara mamma e nonna. Per te se santava l'anniversario ad gratulaina da cor e gli avvisain tut il bun. Blera s'andà, fortuna, contentezza e plagiare per teis nov on de vita. C'è tu possest passantare mo bleras, bellas uras, con tia bellina e bab insemmel cum viaggiar o ir cul velo. No tuats minciu un singul at lain ingraziar da cor per tut qua c'è tu fas per no. Sia quai ciurartes abiadis, far giantars, telefons, uras all'inlunga, c'è la ureglia brugia bot. Giudà, giudar da quia, e da là, e da mobler autr pu. Tu fagioz usce bler per no. Tu esch il cor de nostra famiglia, simplement una persona danar. Oz at ti vijaina un bel di de festa, jauda teis di ed at lascia servir ed ir bain. Quai ast merita. Ad vain fich fich jent, una branclada da tia bellina, da teis omet Andrea, teis abiadis Silvan, Nadin, Damian, Fin, Samu, Picu, Elia, et teis ufans Ladina, Curdin, Seraina, Flavia e Kevin. Cordiala gratulazione, Ottilia Maruc. Una donna fech engagata per sia famiglia, ad io crei che vos gratulans an eserniu la dreccia canzone per angrazia a vos. Ottilia Maruc, per via si sontavel anniversari, a vostra famiglia divijau la canzone Dankbarkeit de Heimweh. Sincere gratulazione del team RTR ad in B di de Fiesta.

Questau, Heimweh cun Dankbarkeit. Oz, quella canzun vegnida divisada per Ottilia Maruc de Ftan, che cumplanesce 60 tons, tot ses cars, l'antira biala compagnia, han divisau ed orvan tutte angraziau ad ella per tutto il bien che la fa per els ed ellas. La prossima gratulazione che la va è da casa va all'Umnezia. La cumplanesce oz la Maria Bride Casut de Falera, siu ottantavel anniversari. Per vus, dona Maria Brida, ina gratulazion dil personal, dil totals concusadents e concusadentes dil de casa Vallumnezia, els tots gratulation a vus, cordial mein, a division, mo albi e bien, a total meier pel nief on de vita. E per completare gli auguri che vengono per voi, el de casa Vallumnezia, dona Brida Maria, voi non siamo ciao in titolo della Società di Musica de Falera.

La Fuchsgraben Polka, la Società de Musica Falera, ai quest'au, a quei toc plein schlange venus udiu oz per la Maria Bride Casot de Falera, ella cumplenesce oz. Si ua giontava l'anniversari, el de casa Vallumnezia a Vela. E lau restainus diest, per cui che lau vegnoz fac fiasta dobla, nominada mein con Fernand Siegenthaler, el ai Orions de Degen, a cumplenesce ozio navontavel anniversari. El de casa Vallumnezia. E per el sincera gratulazion de conhabitons e tot il personal. Per scisai, vai gratiu, toscherin tic. E per Fernand Siegenthaler, e si navontavel, talainus os, al corvril de valada cul himni alla primavera. A lu, forse clavegne.

0: Himni alla primavera, questa al cor viril Lumnezia e quella canzone va nus udiu oz per Fernand Siegenthaler. El cumplenesce siu navontavel anniversari oriunds de Degen a Eisesens, el de casa va Lumnezia. Sincera gratulazione. Ad oz, a stianu se capesce e puspe metter nostra scadiola s'imposta, oz avam jetz di, aisi, oh, smoranus. Aisi la Olinda che dufta maladers che ha gratulau a siu fra Herbert Manetsch. El vive a Vezikon, a cumplenesce si santa, a tu nau, a iesia cu dona Olinda a telefonau.
1: Io la gratula den mio fra giuven del Herbert Manetsch zil si santaval. A gevisade del to bien buona sanedat, cleg, ventira, a tot quel chi drove simplement ella vita. Einfach chi mondi bain con el, einfach mal bien, che vai bia plege con tot quel che fa.
0: Ascia Olinda Kadov, ca gratulau a siu fra. Al Herbert Manetsch servem proxima main posta de RTR. Sper tot els plegers che doi vi con ses hobbies vai nos esperanza che la di chaffan de la scadiola de RTR.
2: RTR, les gratulazions.
0: A Tirnus vai vinavon. Schabus, weisen Sie die, in Familie, in Mitsperenz, in Konischenz, kann auch das Anniversari, auch das 15. Mai, im Belezie Datum, als 15. Del Stun, telefonai a gratulai, a gewisse ein Titel de Musica, a de Schia a vossa jubilare, nie wies jubilar, la possible dat, de Gudinia, las duas entradas libres, pilbogn en Giedina. Movin avon, las lingias, quellas enchantadas sin vert, no lotch chien, veng, venge chun, 30.

0: Leader, quei cau stau Adel Taville, wusstet leis RTR 6 minutes avon Lina, quei cau eiles gratulaziuns dils quendisch de maig. Adio astio losa fa ben veni alla Maria Vincenz che telefonesce a nus de Quera. Adel a probabel de gratula. Bien di, ni buonasera, ben veni Maria.
1: Bien, grazie, buonasera. Io les vuoi gratula a Noa, Auerhammer, fil Jocchiava di una scienza, da Dachsen. Io ho visto del tutto bene. Gratulation a mon manager, spero che mon di con il bain, perché qui è un video finì in prendistato, in essere bocciai, il sa far buon mon, già per questa tatta sa declarato, perché qui cresce sette la tatta, a lei sa declarato il tutto ciai, spero che l'aggi. Chi mon di sempre mai in bain con il, che l'anfli sia via.
0: Il Noah, cosa ha detto? Lei è un imprendisato e un giovane?
1: Jo-Jons. Tra Majorenz, non è così in
0: questo? Sì.
1: Jo-Jons, non Majorenz.
0: Majorenz, credo, con Vegn. Non è questo. Forse questo. Forse da mio tempo. Qual può essere se mi dà o Maria? Qual può essere chi è con Jo-Jons?
1: Sì, è con Vegn. Ma credo che io in giù, non credo che sono con Jo-Jons.
0: Probabile io in giù. A cui è bene, sai. Al Noa Oz Jo-Jons, Adel habitesche a Dachsen.
1: Ne.
0: Also, elle è Lutzi-Tunefs.
1: Also, il secondo Codins.
0: Il secondo, also, in una sorta di tei, è questo Beadi.
1: Ja, exakt.
0: Ah, sì, è un secondo. Ja, lui è in sbo, forse è un tic per ens, bo?
1: In tic. Also, grostante.
0: Grostante. Sa, cosa è in quei...
1: Grostante,
0: spetti in gamma, noi siamo grati al telefono, in Libers, a che noi due siamo grati in Zem, con di Grostante, sapete che è Kumar? Grostante, lei viene qua. La sora del tato, della tata, Niki sta, onde de secondo grado, jetzt vede un essere.
1: Also, jetzt dice un magari.
0: Sì, aber io credo che jetzt è corretto, onde de secondo grado, ne vi? Grostante. Ok, stai nos dir qua. Al no as revenia minchi cas, è la chance de gudinha, las entradas per ihr school, ci sta forse con quel vezon plige de qua, sai bo.
1: Adil da el sta da dachsen e be kon flies wo scho schon op, che keve de kurt gratulava si tap. E ta giulen chat match.
0: Tip top, schon auf lassen nos elo, e au hammer.
1: So sagt ihr zaun de in school.
0: Sai ona dine s'annunzia. Maria, ti has già visto per quel giovane uomo che la vita con lei in una canzone di Peter Reber?
1: Sì, a cui io vince dire in dialetto bernese, per cui fa notte qualche pesce di seguire, per qualche quel giovane è un po' di
0: una man qualche ti di vises è del Noah. Noah Auerhammer ad Axen Ort Jo-Jons. Budient at leinus quella canzun. Maria, in bisa intermiets di a gauda la fin di amna.
1: De qua di vi, io vado di a cantada meu.
0: Jetze dine bien, jetze dine bien.
1: De qua dine bien. Io di visel e a te, grazie al fitch.
0: Tocca in altrega. Stai bene, grazie Maria, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Al Peter Reber cun i wünsche dir la canzun ca la Maria Vincenz a Gievijau ad al Noah Oberhauer ca a Oz Jotionza viva a Daxen. La proxima ca ai al telefon a vol gratulà, a sa gratulà ai Annabetta Fried ca dalla fenescia nus de sent. Allegra, dona Annabetta.
1: Allegra.
0: A citer me tais vos auguris?
1: Andrei, de lesson gratulare a Emil Fried, che sta a scuola, e la ho 82 anni. E de... ho già tutto buono, se andare, se posso fare un modello di abis.
0: E le vi è squinau?
1: Hai.
0: Mai sa un speras vi, a bai brin caffè, Nico Vesio?
1: Ah, questo sa una sveccia.
0: Ah, ok.
1: No, è il telefono più tardi.
0: Figlia, è sbusco e asci, ed enton, per quai venus di RTR, per termetter salizia d'auguris per anniversari asci. Dona Annabetta, vies om Andri, a vus vas divijau in titel della Società de Musica de Sent.
1: Hai.
0: Aber Emil Frita sunau. A scuol? Nei,
1: sì. Hai, io stavo a scuola, io sono a caio.
0: E io sono a caio. Fì, tip top. Lui speranus che vi è squinau Emil a die chaffen del bönischer...
1: Perché Andri si strada sono a 52 anni della musica del Sint.
0: 52 anni?
1: Hai.
0: Respect.
1: Io sono una vaia.
0: È la facile si u le si udì, ha? In quella musica. È la facile si u pensum. E per Emil Fried, wie es quinaut, l'einus oz böhmischer Musikanten grüß. Gruß. Speranke la di chaffen de quittok.
1: Hai, flech.
0: Annabetta Fried, grazie al pilzelit al studio.
1: Grazie a te, Cerebella.
0: Adi, a tutto il buono.
1: Grazie.

La società de musica de Senz, il böhmischer musicanten Gruß, Anna Betta e André Fried, els han gratulau ad Emil Fried de Schuol Gauz, 82 ans. E, in kort moment, dai nos in sguardi nes telefonin, nos venum dada menesser veniu gratulazions via messaggi WhatsApp, quelles venien gest vid l'under center Silvia Lyon con Chlorine.

Jelina, 7 minutos uras de Maratti che sorvegna auguris via messaggi WhatsApp. Nus vain sorvegniu ina gratulazion per Hortensia Blanc. Castati, no gratulain a mia sour Hortensia Blanc per ses 67 anniversari e giovijain impustut buona sandà e fortuna. Rivain versaira, tiar saluts dal tia sour e da tot la compagnia. Scret els auguris a Mengia Fila Luzzi de Ramos. Nus vain a unina ulteriura gratulazion, quella va a Quera, la cumplanescia Imelda Bergamin oz siu si attonta si a tavel anniversari. A cao stati scret, tiara Soura, cordiala gratulazion, vin avant, buona sanadat ed un bel de festa che il divise tia Soura e dit. E naturalmente, individuiamo-nos a vos todos e todas que vais ótils quendis de maig, vies di de fiesta, in un pernaival di, com biabia las faces rientes antum vos, a personas que ambudien vos, a manedien e bain com vos, a pupronien ots vos, a cajun de vies di de fiesta. A xa vos a casa, an conixis e ansiti ca ótils quendis de maig, aniversari, movin avon, nos vain a un spazi per vos auguris, no loci cien, ven ventiacun 30 per gratular, a 0789 2780 07 per trametter vos auguris via messaggi WhatsApp.

0: Caglion Meli Anovcian, Ottiontasis. RTR, las 13:13, sei exact, nous vain al telefon, dona Jacinta Kolb, que telefonesce nous de persona, que andreix, dona Jacinta.
1: Que leu, sei.
0: Vos vais e al divis de gratular. Aneu van vos auguris.
1: I les gratular a Dimel de Bergamin de Coira. Se ci 77 av l'anniversari, a divisire della tut pum, plers plageirs, cu ci sbeati, e vince cas pum a sanadat. Cun la canzun di Jodler Club Visiberg, Bluama.
0: A quel venus a capesce, sam ciao per vus, dona Jacinta, ad io sperel ca Imelda adie plige de vossa gratulazion. Divis la vus in bidi si persons a buona fin di amna.
1: E Rusei, un grazie fiche. Alla
0: cerca, d'un pau radis de soleil cauls, ha?
1: Io vessens guggendo. Oh,
0: sostia sal luchon vini plantion. Ma bai, nos el zumens de glace la freida Sofia, la Sofia freida. E vergai, jalu, stoi nos esser positivs. Adie, dona Jacinta.
1: Adie, dona Gabi.
0: E natural, mein cau vini la canzun, javijade de dona Jacinta per la Imelda Bergamin. Pluama del Jodler Club Visiberg.

E quellas flurs musicalas del Jodlers Club Wieseberg, quellas flurs musicalas envenidas divisadas oz della Jacinta Kolb de Persons, ella ha gratulau a Dimelda Bergamin de Quera, che complanesce oz siatontasiat ons. Lu venus ons reveniu in messadi WhatsApp, quel prendinus se capescia gest ossa, amarain tica gratulescia a ti. Nus l'an gratulà ad agli Alfons Vanzin de Curaglia, sinsi una talezzi divisa in tot bien, buona sanadat, ad un grazie al fec per la petta e per il caffè de dir e la buona compagnia. In bidi de fiasta, carcelitz dil stuars de Sumvic, ascia la gratulazione oz per gli Alfons Vanzin de Curaglia, tut bi e bien godi vinavon vies di d'anniversari. Nul oggi cien, ven venci ciun 30 a un in appel fece o bugien, se vus leis gratulà, prendesse o forse dies la cugin, la cijun, per cui è son ven vergaulina. Nul oggi cien, ven venci ciun 30 per gratulà a vossa giubilare, nia vies giubilare.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Anc mai e vegni impundi tans de ners per ina campagna da votazion sco per quella da na ad ina Svizra de 10 milions. E la WHO avertesce des nüs cun gusts dulcs. Il jeles duas, mi nom Erwin Kadov, beim vegni. Aderents ed adversaris dell'iniziativa Na ad ina Svizra de 10 milions han planisaver 15,5 milions francs per lur campagnas. Tenor la Controlla Federale de Finanzas saia quei in nov record da piche partides e comitees ston publiciar lur budgets. La campagna per l'iniziativa ha un budget de total 6,4 milions francs. La gronda part dals raps venen da comembras e comembras de la PPS u bain politikers e firmas candidaters a la PPS. La campagna contra l'iniziativa ha un budget total de var 9 milions francs. Punomain la mesedat ven de l'Union Economie Suisse. Clara ma in pli pauks raps dati per la reforma de la legge davart il servec civil. Tant aterens square adversaris impunden entun 300 millifrancs. La Svizra, l'Union Europeica e 35 ulterius paiais volen crear insemen in tribunal special per l'Ucraina. Que comunicesce il Cusail d'Europa, che organisesce l'installazion de questa instituzion. Il tribunal doa sclerer crims de guerra che vegnits commesse in l'Ucraina e punir quels. I doa esser in a completazion al Tribunal Penal Internacional per serrar in a largia davart las competenzas. Il Cusail Federal ha decidi che era la Svizzera sa participescia. Definitive qua dentant pir cura che il Parlament ha da ses consentiment. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avvertisce da satchez da nicotin ernomnats white snus. Quels gustan savens dolce contenen dentant nicotin. La WHO kritisce che ils concerns da tubac pledenten consunt liot giufna cun ils gusts dolce. Tranter il 2024 e 2025 en quels procura per ina svelta da prest 7 miliardas dollars. Contrari als nüs konventional, na contenien ils pitschens sagets na gin-tubac, ma vain sulettamain il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
2: Ozai blers nivels e di vegnadine puspe blec, il confin da naive tranter milli e 1500 meters. En il surses vegni tranter 3 e 7 grads, en lenge di nota maximal main 4 grads ed en la region de Quira 11 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonos tranter Ziran ed il tunnel da Rofla, la ragione che il tunnel sarà per qualche veicolo in panna. Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con noi vesete contarsi in le vie dal pass Alpsu, Lucmagn, Spleia, Bernina e Forn.
1: Qua è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di da RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Er la Svizra sustegn in tribunal special per l'Ucraina e la WHO avvertesce des nüs cun gusts dulcs. Il la strais, mio nom Erwin Kedof, beim Veni. La Svizra, l'Unione Europea e 35 ulteriurs pajais volen creare insieme in tribunal special per l'Ucraina. Quei comune incesce il Consiglio d'Europa che organizzesce l'installazione di questa istituzione. Il tribunal do esclarir crims de guerra che veniz commes in l'Ucraina e punir quels. I do esser in completazione al tribunal penal internazional per serar in allarge davart las competenzas. Il Consiglio federale ha deciso che era la Svizzera se partecipescia. Definitiva è quad entant pir cura che il Parlamento ha dato ses consentiment. L'armada svizzera tranesce in Francia da saietar ort helicopters. Quoique capiti là per quoique las pusavladats in Svizzera saien limitadas e per rinforzar la cooperazione internazionale. Tenor comunicazione comencion quels exercizis oz e durien in fin ils 22 da maggio. Saietar ort helicopter saia fitch complex. Da dina vart per vida la plataforma instabile dal helicopter, dall'altra vart per quoique las relaziuns de vent s'ammidien continuada main. L'Organizzazione della Sanidad Mondiale WHO avvertesce da sacchetti di nicotine, ernomnats White Snus. Quels gusten savens dolci contengan dentant nicotine. La WHO criticesce che ils concerns de tubac pledent in consunt liot giufna con ils gusts dolci. Trantri il 2024 e 2025 hai un quels procura per in svieuta da prest 7 miliardas dollars. Contrari als nüs convenzional, na contengan ils pitchens sacchets na gin tubac, ma ben zuletta mein il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
2: Da me un domination nivels e plievgia, ma trantrenna jera fases da soleil. Domenia es is sic e primi aivel, cun en fin des doc graz in la region da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con Naiv è di quintarsi le vie dal pass Alpsu, Lucmain, Spleia e Bernina.
1: Quai è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suo entomesdì da R.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Zimperwelt, sur il hit, finter la scuvrida. RTR. Uscir ja, scolavi.

RTS. Mes ti? Mes radio. Mes di? Mes radio. RTL.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Er la Svizzera sostegna in tribunal special per l'Ucraina e la WHO avvertisce des nüs cun costs dulcs. Igl las quatter, miu nom Erwin Gaduff. Benveni. La Svizzera, l'Unione Europea e 35 ulteriurs pajais volen creare insieme in tribunal special per l'Ucraina. Qua comunicesce il Consiglio d'Europa, organizesce l'installazione da questa istituzione. Il tribunal doa esclarir crims de guerra che han venits commes in l'Ucraina e punir quels. I doi essere in completazione al Tribunal Penal Internazionale per serar in allarge davart las competenzas. Il Consiglio federale ha decidì che era la Svizzera sa participescia definitiva qua dentant pir cura che il Parlamento ha da ses consentiment. L'armada svizzera tranesce in Francia da saietar ort helicopters. Qua capite là per quoi che le possibilità in Svizzera siano limitate e per rinforzare la cooperazione internazionale. Tenor comunicazione comincia in quegli esercizi oz e durano infine il 22 da maggio. Saietar ort helicopters sai affic complex, da dina vart per vida la plataforma instabile dal helicopter, dall'altra vart per quoi che le relazioni da vent s'ammidien continuada main. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avvertisce da sacchetti di nicotina, ernominati White Snus. Quels costen savens dolci contengono dentant nicotina. La WHO criticesce che il concerns da tubac pledenti in consont gli aut giufna con il costs dolci. Trantre il 2024 e 2025 hanno quels procura per una svieuta da prest 7 miliardi di dollari. Contrari al snus convenzional, na contengono il spicens sacchets na gin tubac, ma ben insuletta man il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
2: Da meun domination nivels e plievgia, ma trantrenna iera fases da soleil. Domenica es is sic e primi aivel cun enfin de stoc graz in la region da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con Naif esite quintarsi in las vias dal pass Alpzu, Lucmagn, Spleia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Un scovrides hits e sempre verzi. Musica non stop.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns, diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: En tribunal special per l'Ucraina, che les l'Unione Europeica e 35 altre terre, 30 chelas e la Svizzera. E più tardi nel magazzino già in prima già nel stadio da hockey, la Svizzera è la prima partita di Confederos ai campionati mondiali, specie gli americani questa sera. Ed una gruppa di deputati e deputate di Consiglio Grand pretende ossa il più grigion in posto da prevenzione da pedofilia. Altri cantons in coscion più giunti.
2: Es geht wirklich darum, dass sich Menschen, die irgendwie sich bewusst werden, dass sie sich von Kindern in einer sexuellen Art und Weise angezogen fühlen, dass die irgendwoher sich können wenden.
1: Ein Mikrofon, die Benvenia, Toni Poltera. E noi siamo Giovanni, in gesto il magazzino di informazione, con il blog da novità, e lo scegliamo con Erwin Kaduff.
3: La Svizzera, l'Unione Europea e 35 ulteriori paesi vogliono creare insieme un tribunale speciale per l'Ucraina. Qua comunica il Consiglio d'Europa che organizza l'installazione di questa istituzione. Il tribunale deve chiarire crimes di guerra che vengono commessi in Ucraina e punire quelli. E deve essere una completazione al Tribunale Penale Internazionale per serare una larga davanti le competenze. Il Consiglio federale ha deciso che era la Svizzera a partecipare. Definitiva è quella intanto percura che il Parlamento ha dato il consentimento. Il Sudan dovrà urgentemente agire umanitario. Questo scrive plires organizzazioni dell'ONU. La situazione nel paese da guerra civile sia inquietante ed infine il settembre potesse anche venire mendra. Tenor l'ONU patescono quasi 20 milioni di persone nel Sudan da fomaz. Da più tre anni stati nel Sudan in una guerra civile tra le truppe della reggenza e la milizia dei rebels RSF. Le organizzazioni dell'ONU pretendono una pausa di combatto immediata. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avverte che i sacchetti di nicotina erano nominati White News. Quelli gustano savens dolci contengono intanto nicotina. La WHO critica che i concerni di tabacco pledenti in consumo gli altri giovani con i gusti dolci. Tra il 2024 e 2025 hanno quelli procurati per una svelta di presto 7 miliardi di dollari. Contrari al snus convenzional, na contengono il spicchen sacchetti na gin tubac, ma ben suletta mein il nicotin che fa dependent.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: E che non stiamo a cilagni approfondarsco prossimo e rigrigion des posere in posta prevenzions da pedofilia che ci otas cantungs on son dovri il ternos de una gruppa de deputos e deputades do in altro una domanda politica. Ed il campionato mondiale da hockey in Svizzera on chat, che questa sera gioca la Svizzera contro gli Stati Uniti, non dà una prima impressione.
0: La meteo.
3: Da me un dominesce nivelse pievge, ma trantrenna era fases de soleil. Domenica è si sic e primi aivel con infin desdoc grazie in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
3: Il pasto al San Bernardino sarà per motivi di sicurezza, con neve si dequintarsi in le vie dal Spas Alpsu, Lucmain, Spleia e Bernina.
1: Jelles Cinc e Cater. Persone che si accorgono che la zona interesse sessuale vede un fans dessen poter ir per agit, e se non ir per calagit. Differenti cantoni sporgono tal sposto da prevenzione. La Fenemeira gidara persone spertocedes avanti ci davanti delinquenti. Ani grigion dati il nin de quels posts e che esce la Confederazione sono avanti 6 anni appelò tutti i cantons da schiaffer purgedes correspondentes. Ossa, in che la tematica si tappet politic. Gianna Maria Cantiani.
4: Era il grigion potessi dare in posto prevenzione per persone che si sentono attratte sessualmente da un fans. Se di quai propri con tucere un fans, ni con vordar pornografia da un fans. In einer Gruppe der Parlamentaris wird zu werden der Regenza nahe in Stadt kui Projekt a Schickentung pront der Finanzier in a tala Purgida. La Gruppe ha inoltre in a Dumonda correspondente. Sutterscritt a la Deputada di Kunzai Grand, Laura Oesch, della Partida Verde Liberale.
2: Es geht wirklich darum, dass sich Menschen, die irgendwie sich bewusst werden, dass sie sich von Kindern in einer sexuellen Art und Weise angezogen fühlen, dass die irgendwoher sich können wenden können.
4: Eigentum Turitsch ist quasi schon possibel, der Wende schön Jones. I posta Prävention per Pädosexualität della Klinika Psychiatrica dell'Universität de Turitsch ist do in prim de quels posts in Schweizer, ka wien finanzier kun raps di mang publik. A quai segi decisiv, di la manadra fani de tribole. I turpec, i sentiments de culpa, a de beafarda wart la tendenza tier umfanz, segi enorm grande tier las persungas pertucedas. La chance, ch'els annunzien, segi per quai bler pleolta, scha la purgida segi anonima a gratuita.
5: Wir sehen das bei den Standorten, die noch nicht können, kostenfrei die Behandlungen und Beratungen anbieten können. Dort sind Anmeldezahlen deutlich tiefer.
4: In un passo, in 10 persone sono uscite di riposta prevenzione a Turic per una conciliazione, tendenza che scende. Da quando start avanti un giorno, vedi un per un dove pliano uscite. I 6 persone di tutte le viadicine, principalmente umens, ma erdunas. Ella accentuisce, le persone hanno invece ancora la preferenza.
5: Wir haben Leute, die noch gar kein strafrechtlich relevantes Verhalten gezeigt haben und erst vor allem sehr belastet sind durch Gedanken und Fantasien. Wir haben aber auch Leute, die schon gemerkt haben, dass sie eben vielleicht mal illegale Pornografie gesehen haben. Und wir haben auch vereinzelt Leute, die schon in weiter Vergangenheit Delikte begangen haben und merken, sie brauchen dauerhafte Begleitung.
4: An Medien sehen per Tuchias durant die Non an Therapie der Riposte Prävention. Is kurz per so einter porta im Mang Publik. Ki Kanton finanzcesche in a tala Purgida e per la Deputada di Kunzai Grand Laura Oesch important.
2: Wenn jetzt das beispielsweise könnte abgerechnet werden bei der Krankenkasse, dann wäre es dort bereits wieder bekannt, oder? Also, sobald man es irgendwo abrechnen kann, führt das zu einer fehlenden Anonymität.
4: Tenor Ella sei ein Kanton der Porgerische Impostenprävention, ein bisschen als Vaginadis. Ella fa ein Exempel.
2: Dann wären wir im Anfers und dort hat es relativ wenig Leute. Wenn dann jemand kommt, dann fängt man an, anzählen Böllenschälen, an dem muss es gewesen sein. Das geht nicht.
4: In Kanton Grischung steht sie dann ein bisschen Meter per Pissu lett in Talpostenprävention. Laura Oesch pute sehr imaginar Synergias con otters Kantons. A Scheie schko eri Kanton Turitsch fa quai. I Post de Prävention per Pädosexualität de la Klinika Psychiatrica de l'Universität de Turitsch lavura per incumbenza a Porge Purgides Correspondentes a Kanton Luzerne a dei Principadi de Liechtenstein.
1: Si vede 17 anni al Puspernavosa in Svizzera i campionati mondiali da hockey a Turic e da Friburg combattono durante le prossime due semdes le mire 16 equipe da hockey di Mont Piltetel da campione mondiale. La fase da gruppo viene giuida in due differenti gruppi. La Svizzera gioia in la gruppa A a Turic e la si incontra tra l'altro con la Tratodescia, la Finlandia e con la squadra di Stati Uniti. I duel contro gli Stati Uniti che il specie sono questa sera e per noi è Roman Dobler schon a Turic in la zona da fans. Roman, scusa, vei ora il momento per l'arena da hockey da Turic?
6: Meint la Halle de Glaccia Turic veniu ad actual meint la prima partita de quest campionati mundial, quest il duel tra la Finlandia e la Germania. E pel moment sono qui in quella zona da fans con il mantun stanz, con Fitch Blair e gli altri, soprattutto fans in clea da quelle due nazioni ci perseguitescen qui e sono teile gronda appunto quella prima partita de quest campionati mundial. Ad una da plus a mais den però in clea fans con un tricot coccian con su la Cruz Alba, Svizzers di Mena taunter quella o in quella folla e questi sono loro pronti per chiudere loro questa sera qui al primo match della Svizzera e appunto al lieu d'avvertura Svizzera contro gli Stati Uniti.
1: La Svizzera gioca questa sera contro gli Stati Uniti e in un momento vince giù la Finlandia contro la terra tedesca, i finlandesi mai in siva da un primo 20 minuti in a 0. In generale l'atmosfera in un momento di vista Svizzera a Turic?
6: Ma l'atmosfera in questa zona da fans è giusta per la Swiss Life Arena in parentesi, la Halle de Glaccia, in cui ci veniamo a una parte da quei Zeus della gruppa A, quelle Sfidge Buna, un campionato mondiale che unisce fans di hockey da tutto il mondo e sono qui per via del sport e per via della loro nazione prediletta ed in quel senso è l'atmosfera un'altra, io dico, mai incergiata così tra testa di una partita tra un due club in questi playoffs. Fans proprio da tutto il mondo celebration la squadra nazionale, sitzen insieme, discutono sur da hockey, sur da loro passione. Clerci sostengono la loro squadra prediletta, però in prima linea è un incontro amicabile, tutt'altro che ci fosse naturalmente un derby contro il ZSC e Kloten.
1: Allora, i fans da hockey sono Svizzera contro gli Stati Uniti, che è il finale di Davos, campionato mondiale.
6: Precisi, quella partita da finale dove la Svizzera persa va un preciso avanti un on con 0-1 a Stockholm, anche la prolungazione. Al primo era la disillusione in clea gronda, l'ora però con una certa distanza la squadra nazionale però son realizzà c'è la guadagnata medaglia d'Arienz. Qua era la quarta medaglia d'Arienz da Spiel 2003. Dagi al primo c'è la nazionale io pro il turnier de casa e appunto counter agli Stati Uniti ci disintaunt Ernie campione olimpico, una stupenda occasione per fare revancia ed una vittoria contro gli Stati Uniti fu in clea il comandamento perfetto in questo campionato mondiale ci dura l'ora le prossime due semne.
1: E tu tieni la carta medaglia d'argento per i hockeyans svizzers che ci portano il titolo e invece anche proprio a Tangia c'è un po' spiegare della nazionale svizzera durante quel turnier?
6: Ma se io in Mantun, la Svizzera, ho detto che ultimi due giorni, quattro riadas la medaglia d'Oriente, però in campionato mondiale, la Svizzera, quella sa di meno, ho detto a partire da K.O. er contro grandi nazioni. Al primo bot è in clea di arrivare anche il quarto finale, questo è il bot assolut minimal. E l'ora proprio da Godogna, una partita d'Ocella, anche la fase da K.O. Er quai è possibile ed è fatta possibile con questa equipa ci deve essere munita con 6 adres della NHL, con Melders della National League, con un della Meldra League da hockey svedese e di scelte in avanti ed è possibile di arrivare qui proprio fino al finale per tal Godogna allora la fin finale dove c'è un per 4 adres sto qui insieme tutto perfetto. Quindi ad accettare ci capite durante le prossime due semne si mince che è possibile e qua si aiuta.
1: In questo caso, in Wien, è che ci portano i hockey e beach anche a fin e beach da RTR. Informazioni da Roman Dobler, Vanessa Santia, diretta mangio della zona da fans di campionato mondiale da hockey a Turic Altstetten. Reaktions alla prima partita, che la Svizzera gioia scomenzionò questa sera con gli Stati Uniti, dati loro domani, ma vei Cotternox, Sankelas, Ondas, dat RTR. E scudetci, si vede in primo terzo, magna la Finlandia e in Olo contro la terra tedesca, ed il canadese, magna in cella partita, 2-0 schon contro la Svezia. Il canadese, da mais 2-0 contro la Svezia. E che in momento la Zurvista, in radar anche Blair Hockey, i prossimi days, le prossime due semdes, e con il terzo, ci siamo in casa bagno, in Formos, sotto Londra. Il magazzino della sera, di 15 di maggio, vedete, Priska Bundi è stata la producenta responsabile. Irvin Caduff ha fatto la redazione delle novità e dai microfoni a accompagnare Toni Poltera.

0: Three Doors Down, Here Without You. Je stulles 5 mesa. Di date na mesura da sport con natromanche surtot era hockey. Il campionato mondiale in Svizzera da hockey cal oncet. Finlanda magna contro il Studes con 1-0 e del Canada magna 2-0 contro la Svezia. Scusi stats per Svizzera, stavano natromanche bec angde, caso anche stasera. Las och avanja con le Stati Uniti, c'è ci svan pro dec e scucci in un altro anterior giuider classificesse la chance di Schwitzers. Non svan per esempio di scurie con Claudio Cadenau, giast di profil e de domandò a Claudio Cadenau scucci el scontriore giuider de hockey ci giuia passa cincent giuis ant la piota liga paletescia in un moment la qualità della nazionale svizzera de hockey.
1: LTL informativo. Et divertente.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Il campionato mondiale da hockey in Svizzera che è lanciato, buon giro sulla mezz'ora, che è 60 minuti, si va 30 minuti, magna la Finlandia contro la terra tedesca in a 0, che è la gruppa Novacieri Svizzera, giorno che è sera contro gli Stati Uniti, e nell'altra gruppa magna Canada con 2 a 10, o se ci vedete, non si fa il primo gol del campionato mondiale in Svizzera. E che sera allora, so c'è avanti, vieni la Svizzera in azione, ci fronte agli Stati Uniti, ed una persona che viene ieri era per ascoltare con Brahma, e ci è Claudio Cadonau, e gli anteriori hockeyani, ci ha dato passa 5 partite alla più alta Liga Svizzera, c'è nia 3 già campioni svizzeri con i ZSC Lions e con Zug. Da più non è il chef del sport di Rapperswil Jona Lakers. E se ci vediamo sia analisa se la domanda se la Svizzera ha una chance da finalmente guadagnare oro, non le ossa.
2: Io credo che in una VM a casa è quei sigli realistici, c'è la marcia non saprei di esintec in una wundertutto con la tiramidata del trenader, che era sigli bo ideale, per cui è spannante mirà cocchi vignò. A breve sei, è proprio greva, ma realistici, già, è esistono.
1: Elle è realistica, elle è un po' optimistica, del day ci viene a perseguitare un po' Gis a Cia, otters a nel stadion, e che Gis viene a invece a vorare un dispeccio con Fema, ma in piuttosto non si funziona appunto, sco chef de sport diz Lakers, vorarci c'è quasi se la fira.
2: Io vengo a mirà Bersjux, in Persa io sono chiamato il Turicci al stadion live, otters vengo a mirà la televisione, per me è proprio un intec. Quindi in beruflich Hintergrund, perché ha tutti in certe equipe sono in giocatori che fossero forse interessanti per i Lakers, di Quayon e l'Autron. E sì, è meglio se quasi giocare, mi lascio quasi bosco fan. La Svizzera viene lo pilone, non è sì, è chiaro, smacchi io il Polish per quasi.
1: Ossia Claudio Cadonau, ci ho 37 onze, ci ho riei strecce su selva, a Wurz per essere exact. Schletzte la Ralentira, intervista con el da Varzia Funktionschef de Sport, da Varzia Relazion con Wurz, ni appunto, da Varzia la Campionati Mundial da Hockey. Anche così dire il profil domani sonda alle snows in quelle ondas, ni c'è schon ossa online e ci catezza la rete, sen rtr.ch. Okay, Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Che lo voglio esperto di manager so bec Phil Collins in the air tonight, ma magna di hockey. Lo voglio savens esperto di grandezza, on guadagnia gli in prima terza con 2-0, ed il svedese on la nostra in seconda terza via reagir, ed on sei far 2 goals. Ed è interessante che il 2 goals dalla Svezia c'è ancora 2 sumiliont, mince mai ogni cifra gli goli canadese. Della vart lunga di gol usce c'è logia minia chance ed il risultato primo mind curto avanti e secondo terzo a fin 2-2 e si sperte sol eir a nil hockey e si vuole anche l'altra partita la Finlandia ci gioca con la terra tedesca lo e anche di c'è nom in anolpiz finlandese.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Vaja detg gei espert di hockey anzant avant 3 minutas e a vaja detg. Beg decei vevan its canadese schon fac il terz gol e magnan cun 3-2 gist cal moment co ci dei calz prez co on its svedes puspe savia egalizar ionum 3-3. Da maias resumont ins poi dec cal second terz tranter Canada e la Svezia in terz fic interessant cun Players, Bells, Bungs, Goals. Per todas duas squadras. Canada, Svezia, 3-3. E dos amendais, ti balapè, noi ci va un po' pi Pacific. Ti balapè Grigion, anche un po' pi Pacific. Ma è idee i più importanti, il finale della Coppa Grigion, che le sto ir. Codegnete le donne, squirti zommens on becits teams, on its teams favorisos, becits teams sur Silvans, ti zommens val poscavo calcio, tra le donne tu sanciazzas. Todas le squadras ir in la Liga Piota. Cils adversaris. Che i puspe monta per le due squadre sorsilvane sono i beddo in una deda festa ir. Le donne sono pers con 0-2, i giovani stanno sluan con in a 4. Giancarlo Candines o per sui topernox ir il finale della Coppa Grigiunga. Tutte le due finals e da ossa son vordo un po' in avanti per ci si cassi un pers deien importanza e usceni uscia più importante la stagione in tir campionati e becengal in single D. Zdei probabil scienzo pers che io sceia.
1: L'US Schluenion ves ma vugien defendiu al tetel della Coppa Grigiuna. Mo al capo sete gols Lars Gedov a schon curt su entre le terade dic.
2: Per me è io se schon qua finale schon vergauni, nus essem ben vit lunder al campionati, le ven leu in a fina mira, et... E qua fu stato flotto da prendere con e una brossa il focus un po' spesso in domenica, se non vuoi dire che di essere venuti, va a venire.
1: Il focus già si il campionato in terza liga, dopo la US Slovenion ha inflato la testa con 4 punti e più vantaggi sulla concorrenza. A cui ci un giugno si vuole la fine del campionato. La chance di tornare su entro 4 ronde in avanti alla seconda liga regionale è più o realistica.
2: Che adesso sono dei primi, voi sì, lo fanno se c'è fallito, no? E claro, non sei mai dice, ieri è mai proprio stato la fine mira, ma ora si vince a casa, adesso non sei stato in super con 4 punti di vantaggio, adesso vai non in per giù, adesso io è un po' vergato, ma ora sono stato in Londra a sparare 3 atrás.
1: Esco Lars Gedov di, oggi al finale della Coppa Grigiunen contro il Puslav, ora vantotto musau in causa. Els vengan per grande parte de tenere pech ad una ferma equipa de seconda liga. L'Ugezia ha il sentimento che ha ridiuto l'equipa de donas del team sur selva e su entre la terrada in contra tu sei un cazzes. Per la prima gara in somma, oinles sur Silvanes stades in finale della Coppa Grigiuna. I stau in ulterior punto culminante tenor la trenadra Bea Kedov su entre la promozione in terza liga de sesion vergada.
3: Noi siamo in quarta liga, quindi siamo in terza liga, dove abbiamo davanti alla tabella, che si capisce molto bene. Abbiamo un'ora di stare con quella fine mira di venire al finale. Adesso veniamo in quel finale. Yeah, sì, abbiamo fatto un grande sviluppo. Qui abbiamo un po' di tempo, abbiamo un po' di tempo, abbiamo una massa e gli altri. E oggi abbiamo una massa che abbiamo 10. Perciò c'è un sviluppo, che abbiamo fatto, se vuoi, se vuoi, se vuoi, se vuoi, se vuoi.
1: E il team su selva, abbiamo anche un avon. Denton contrari als Kollegen der Schluinion, eure seconde Liga è un Igin-Thema.
3: Ja, also nur seconde Liga sind schon momentan im Bugat, aber nur für mich reden, dass die Vontiere in der Terze Liga, als schon nur ein Team zusammen, ich kann nur so ein, ich kann wie sie auch, ich kann nur städten, ich esse nur laut rund, ich kann nur sich hier kaufen, ich bin präsent, also ich bin rein im Finale.
1: La grande fiesta su Silvana ha portato la Coppa Grigiuna 2026. Al focus lets Eurenton e l'equipe de Schluein squetti al team su selva già ossi in qualche specchia a sin les proximes fine mires.
0: E las larmas ci vorrà do irem tiz su Silvans e las su Silvanas che les saron oz speranza schon puspe sitches. L'armas dati o se forse c'è la musica da Chiara, Gis Blaues.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per vus in a survesta dals pli importants temas de dots venderdis. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. El en prima in usa gli uaut, ein sur selva. L'offo la selvagina mincion circa madem bie donz, quem mussen els resultats intermediars del rapport de uaut selvagina. Sins comparella, els ons 2019 tocon 2023, cul de vos rapport del 2018, l'ura se mossa dentaun grondas differenzas regionales. A la regiun de Brail, pitesce surtut el pegn, diantar mostaire sum vic cresce per siantar el viets bin. Mid eins sind palancau national, tier in neif rekord de budget per ina campagna da votazion. Als aderenza dals adversaris dall'iniziativa na ad ina Svizzera de 10 milions, ohne disposizion 15,1 milions francs per sias campagnas, quai el stan oz. La grande part de quels denes, 9 milions, stat a disposizion pels adversaris dall'iniziativa. La Svizzera, l'Unione Europeica, a 31 ulteriures tiaras vuten crea anziamen in Tribunal Spezial per l'Ucraina, quael cussel d'Europa comunicau. El Tribunal Spezial doai completa il Tribunal Penal Internazional. El doai strufagè als responsables principals pel crim de l'aggressione, pia per vide la decisione de fa uiara ancontra l'Ucraina. I drova 16 stadis che dien gè la Svizzera stuan spacè sel consentimento del Parlament. Mit einter in trend all'industria de tubac, l'uscinum na white snus, quen pinze cets de nicotin, cins metta diantre la lefze zura alles ungives. Comparaliau cul snus convenzional, contenien quelze cets denta un bige tubac, mu al nicotin, a savens zena iera duchs. La WHO avertesce de quels e criticesce surtut, cels concerns de tubac vuten fa dependent in a nova generazione. L'Urano Schguard, se il sport, se antar 17 ons del campionati mondial da hockey puspegne da in Svizzera. Als dusen prims duels de Dots en la Finlanda contra la Tiara Tudescia ad il Canada contra la Svezia. La Svizzera dat l'ura vemvergiau la Zoc contra els Stadis Uni. Da un paroz, io divise da vus in abia la sera, a vinavon bien divertimain col program da RTR.
2: Ico fissens de Maias. Sera Sonchan di Venderdates Kinders de Match e dat alla mesa musica in instrumentale sin giaveis la società de musica Danis Tavanasa e di dat in Udeida alla festa federale da musica a Biel.
3: Und das wenns heifahret no lang die ganze Nacht drüber tretet und dass das no lang in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das sagt, hey cool, das Fest ist so cool gsi.
2: Il presidente del comitato d'organizzazione non svando in cit e discuria con ella. Bel is con noi, culturella e garantita, fa piacere, mis nom Toni Poltera.
0: Dalla domani alla saira.
2: Ed a proposito, culturella.

Ediaten schon tot Billy Idol, gischt Santia White Wedding, den endes Minutes ei las seisa mesa. Da propos dar tot, vala che ci partoccia il hockey, io do osan ia davos terza, che alzan prems dus gis di campionati mondiali diverses medadas, che ci partoccia its goals. La Finlanda, in contlaterra todestia, lo enum dus a degni, e che ci partoccia la partita con che la gronda tenziung tra i due rivali sempre eterni Canada e la Svezia e lo oido medadas il canadese Magnin osa con Qatar a 3 incontri svedesi da giuir anche bung 3 minuti anche no, anche 16 minuti per 3 minuti già lanciate che la seconda terza. Che fisisto da nostra parte che ci partoccia la sera di Skinders da match la sera soncia ci avvisa anche una bella sera Galdì c'è era degna scuola degna con c'è era degna sai che con musica strumentale a Biel sai che con hockey ni con sciò invece ed attività che la vendem da prolungate per Blairs una bella sera Galdì faccia pulite e tot vin bon ganas Chimarruya.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Buonasera, mio nome è Ermano Tuor, presidente della Società di Musica Danista Venasa. In quell'ora ho deciso la musica dei co-membri della Società di Musica Danista Venasa. Adesso ho arrivato a quell'ora con Easy Gloryland, che noi abbiamo suonato e abbiamo fatto un concerto. Adesso vi auguro un buon divertimento.

This is Brass, quei talks no in zuon de concert, quello dis vus osa. Ja, grand plaisir de quei talk, da el se la batteria. Ja, sono gli ossin.

Io sono il Pier de Blumenthal, io sono da più in quarta tenè bassista alla musica di Denis Tavanasa e gli vigili il marsch Slateburn.

Hallo insieme, mio nome è Giuseppe Arpagaus. Io te las bugien Riverdance. Quanto che ho suonato, per me è stato in feci biale a buona memoria, per me è semplicemente un toc magico.

RTL, l'instrumentale. Vossa emissione.

Sono gli altri andando a piazza, sono passato a mio tocco ai ruoti 2017. Quei tocco ai fatti varianti, plonti, sperti, quello che sono passato a quel fatto interessante per me.

Miu nome è Tony Schuller, io sono dirigente della Società di Musica di oggi vigile il talk Welcome to the Jungle, the original Guns N' Roses. Noi sono in ed concert quel, arrangiamo da Paul Molitor.

Allons zusammen, sun el Urban, sun el Espas. Tocchiat Klaus Bugien e Rock Music in. Quei è stato in Tocchia a Udeo a Von Biauns, che sono stato in Lager, la Jugendbrassband. Che non sono Klaus Laband, che non sono grad Udeo al Tocchia, vai quei Tocchia, mega cool. Quella è stato mi fece bene un MMO.

Cheu è un president della Società di Musica Nista Nasa, l'Armano Tor. Spero che cosa agis giù ben divertimento con la musica di sco members di Danis. Ciò è il nostro gusto di teclanus, vai la possibilità di venire il 24 di maggio, quindi domenica, leo di Ciuncaismas. Grazie a tutti. Ben divertimento con il programma di Derter.

RTL, l'instrumentala. La saira da RTL. Con sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: Midi der RTL.
1: Ü appinau per vus ina survesta dals pli importants temas de dots venderdis. Miu nome Olivia Christen. Buonasera. El emprima in usa l'uaut, ein surselva. L'ofo la selvagina mincion circa madem bie dons, quae mussen els resultats intermediars del rapport de uaut a selvagina. Sins cumparella, els ons 2019 tocon 2023, cul de vos rapport del 2018, l'ura se mossa dentaun grondas differenzas regionales. A la region de Brail, pitesce surtut el pegn, diantar mustaira sum vic cresce per siantar el viets bin. Mi da insen palancau national tier in neif record de budget per ina campagna de votazion. Als aderenza dels adversaris dell'iniziativa na ad ina Svizzera de 10 milions on a disposizion 15,1 milions francs per sias campagnas, quai el stan oz. La grande part de quels denes, 9 milions, stat a disposizion pels adversaris dell'iniziativa. La Svizzera, l'Unione Europeica, a 31 ulteriores tiaras vuten creant siaman in Tribunal Spezial per l'Ucraina, quae il Cussel d'Europa comunicau. Il Tribunal Spezial doai completa il Tribunal Penal Internazional. El doai strufagè als responsables principals pel crim de l'aggressione, pia per vida la decisione de fa uiara ancontra l'Ucraina. I drova sedi stadis che dien gè la Svizzera stuan spacè sil consentimento del Parlamento. Mi da inter in trend all'industria de tubac, l'uscinum na white snus, quen pinze cets de nicotin, cins mette diantar la lefza zura alles ungives. Compraliau cul snus convenzional, contenien quelze cets d'anta un bige tubac, mu al nicotin, a savens zenaiera duchs. La WHO avertesce de quels e criticesce surtut, cels concerns de tubac vuten fa dependent in a nova generazione. Lura am sguarzi il sport, se antre di se atons il campionato mondiale da hockey puspegne da ein Svizzera. Alles duas in primas partidas sol Canada guadagnauen contra la Svezia con 1-3, alla Finlando guadagnauen contra la Tierra Tudestia con 3-1. La Svizzera da questa sera venvergiau las 8 in contra als Stadis Unii. Da un parozzi vi divise da vus in a biala sera, a vinevam bien divertimain col program da RTR.
0: La Saira der RTL. Kunzempel Welts. Schkuveridas. E Hitz. Musiker nonstop.

0: mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, Sur il hit, finter la scovrida. RTR, usci varia scola vita.

RTR, musica non-stop. Conscubridas. Hits. E sempre verdes.

Anche de pli musica instrumentala c'è vus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina superval. Adiau, mes charco mün natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta dal cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun. Ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

senza fuoco, d'Arnold Spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

la genere sun. Ni clam, ni ple, ni ton. Ti manca sozza mai. Ti es amico.